Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4.
3: Questa è la radio dei vicentini.
0: Solo questa è Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops, il meglio del meglio.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: è la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Siamo a metà del nostro mese di giugno, 15 oggi, vediamo che cosa ci aspetta dal punto di vista delle stelle. Ariete, i vostri programmi potranno seguire una battuta d'arresto. Toro, cercate di essere più cauti nelle spese superflue. Gemelli, fate tesoro delle vostre energie nel corso della giornata, mentre Cancro, le stelle aumenteranno le vostre possibilità di successo. Leone, dovrete portare in primo piano un problema familiare. Vergine, dovrete adempiere a un impegno preso in precedenza. Bilancia, fate qualcosa per migliorare la vostra immagine e Scorpione, vi converrà muovervi con cautela nell'ambiente di lavoro. Per il Sagittario oggi evidenzierete i lati migliori del vostro carattere. Capricorno, vi troverete in mano molto più di quanto speravate. Acquario, procedete solo quando avrete organizzato tutto per il meglio e Pesci, le stelle vi aiuteranno certamente nelle vostre iniziative. Anche per questo 15 giugno è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, buona giornata.
1: Hits Music Station.
2: Radio Vicenza, The New Hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Buongiorno, buon lunedì mattina, buon inizio settimana a tutti. Giro di boa, siamo arrivati alla metà anche del mese di giugno. 166esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5:25, tramonterà alle 21:04. Siamo pronti, si parte.
2: In nessun modo vorrei essere altrove. Non per niente sono ancora qui.

0: I santi del giorno. La chiesa oggi ricorda Santa Germana e San Vito. San Vito è il protettore di attori, ballerini, epilettici e lattonieri.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

Era il 15 giugno del 1939 quando l'inventore Julian Kahn mise in commercio la prima bomboletta spray usa e getta, che fu utilizzata subito per applicazioni importanti nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Venne utilizzata come insetticida per uccidere gli insetti portatori di malaria. Fino al 1989 si adoperò come gas il freon, poi dichiarato nocivo per l'ambiente, in particolare per i danni arrecati allo strato di ozono dell'atmosfera.

I principali eventi legati a questa data, 15 di giugno, partiamo dal 1300. Dante Alighieri viene eletto tra i priori del comune di Firenze. 1520, Papa Leone X minaccia di scomunicare Martin Lutero. 1667, il dottore Jean-Baptiste effettua la prima trasfusione di sangue su un umano. 1844, Charles Goodyear ottiene un brevetto per il suo processo di rafforzamento della gomma. 1864 viene fondata la Croce Rossa Italiana. 1918 comincia la seconda battaglia del Piave. 1959 viene emanato in Italia il primo testo unico del codice della strada.

compleanno VIP di oggi. Facciamo tanti auguri ad Helen Hunt, dalla commedia romantica alle prove più drammatiche. Il suo talento è in dubbio. È nata nel 1963, ricordiamo oggi la nascita anche del grande Alberto Sordi, l'Albertone nazionale, nato nel 1920.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata e un buon inizio settimana. Da Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo, giornata che inizia all'insegna del sole, ma con il rischio concreto sull'Alto Vicentino, Vicenza città compresa, di un temporale che dovrebbe arrivare fra le 17 e le 20 di questa sera. Il tardo pomeriggio sarà quindi a rischio temporali per l'arrivo di correnti più fresche in quota che daranno origine sicuramente a degli ammassi nuvolosi importanti durante la giornata sull'arco alpino, sulle prealpi e con possibile interessamento di temporali sulla pianura vicentina a nord di Vicenza, ma anche naturalmente su tutta la parte delle alture. Quindi attenzione, perché i temporali potrebbero essere localmente violenti, bassanese compreso. A seguire, da domani il tempo si aggiusta, domani giornata fra sole e nubi, le temperature flettono leggermente, domani massima attorno ai 30-31 gradi con presenza di sole quasi tutto il giorno. Ma attenzione, perché mercoledì partirà una importante ondata di caldo, probabilmente più intensa rispetto a quella di fine maggio. Arriva l'anticiclone subtropicale, quindi soprattutto da giovedì forte impennata delle temperature. Ci sarà chiaramente sempre il sole, almeno fino all'inizio della prossima settimana, ma saranno le temperature a fare notizia. 34 gradi previsti venerdì, 36-37 gradi previsti nelle giornate di sabato e di domenica, e molto caldo anche all'inizio della prossima settimana. Insomma, il caldone, così si chiama, sta per arrivare. Grazie ancora per l'attenzione, una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top

0: il 15 giugno del 2012 quando il funambolo Nick Valenda entrava nella storia diventando la prima persona ad attraversare le cascate del Niagara camminando su un cavo d'acciaio sospeso nel vuoto. Quella di oggi, 15 di giugno, è la giornata mondiale del vento e noi come il vento ce ne andiamo. Vi auguro un buon lunedì.
1: Brioche e cappuccino.

0: bello col finale, sta gara.
1: Pubblicità.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
7: Buongiorno Vicenza.
8: Buongiorno Vicenza.
7: La mattinata della radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 13 giugno. Il traffico risulta scorrevole per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Segnaliamo che fino alle 6 di sabato 13 giugno per lavori resta chiuso il bivio fra la 4 e la 31 per il traffico che proviene da Venezia e si mette in A31 in direzione Rovigo. Inoltre, a partire proprio dalle 22 di venerdì 12 giugno fino alle 10 di domenica 14, resterà chiuso sulla 4 Brescia-Padova lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. A partire inoltre dalle 23 di venerdì 12 giugno fino alle 5 di lunedì 15, sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano resteranno chiuse le rampe di uscita in direzione Porto Gruaro dello svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto. Questo a causa di lavori. Il traffico in uscita allo svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto, potrà uscire allo svincolo di Pordenone Sud e utilizzare itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria. Ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Hits. Your hits music station.
7: Radio Vicenza, the new hit.

0: Baby K, tu che Macarena, ma che carina sta canzone, ma quanto è estiva. Allora, destinata ad essere una delle hit di quest'estate 2026, uscita da poco, ma no, c'è tutto il tempo ancora per diventare un tormentone. Buongiorno da parte di Marco Picchio, ben trovati. Inizia proprio in questo istante l'appuntamento con Buongiorno Vicenza, il primo della settimana, quindi prendiamo il nostro primo caffè della giornata e della settimana insieme. Sono le 7:06. Due ore di musica, tante notizie chiaramente del nostro territorio in modo particolare. Qualche volta magari cambiamo anche zona, ma se c'è qualcosa di particolarmente interessante, normalmente ci muoviamo qua nel nostro ambito. 371 1200 116, questo è il numero WhatsApp a cui potete inviare i vostri messaggi se volete commentare, fare saluti e tutto quello che vi va. Si riparte con The Rolling Stones. Buona giornata e buona settimana.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: notturni.
1: Malika Ian con Animali Notturni qua a Studio di Vicenza, buongiorno, e eccoci qua a parlare di affitti a questo punto. Affittare, giusto per partire, affittare a casa a Vicenza pesa sempre di più sui bilanci delle famiglie. Secondo uno studio di CNA Veneto, Veneto Ovest, oggi un lavoratore arriva a destinare in media il 39% del proprio stipendio al canone di locazione, che è veramente una percentuale molto alta. L'analisi evidenzia come negli ultimi anni gli affitti siano aumentati a un ritmo molto superiore rispetto ai redditi, riducendo il potere d'acquisto e rendendo più difficile l'accesso alla casa. Secondo CNA, questa dinamica rischia di compromettere la capacità del territorio vicentino di attrarre giovani, famiglie e lavoratori qualificati, con possibili ripercussioni anche sul mercato del lavoro e sulla competitività economica della provincia.
2: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Bene, facciamo una pausa veloce e torniamo fra poco, fra qualche istante con voi.
1: Pubblicità. Che bello qui, la natura.
2: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Blackout the Colors qua su Radio Vicenza, buongiorno, sono le 7.27, allora come va? Avete già aperto gli occhietti? Avete preso il caffè? Non ancora? Bene, tranquilli, adesso godetevi fra qualche istante il nostro oroscopo, queste pilloline che vi diamo segno per segno ogni mattina che guidano poi la vostra giornata. Arriva Lenny Kravitz.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

Siamo a metà del nostro mese di giugno, 15 oggi, vediamo che cosa ci aspetta dal punto di vista delle stelle. Ariete, i vostri programmi potranno seguire una battuta d'arresto. Toro, cercate di essere più cauti nelle spese superflue. Gemelli, fate tesoro delle vostre energie nel corso della giornata, mentre Cancro, le stelle aumenteranno le vostre possibilità di successo. Leone, dovrete portare in primo piano un problema familiare. Vergine, dovrete adempiere a un impegno preso in precedenza. Bilancia, fate qualcosa per migliorare la vostra immagine e Scorpione, vi converrà muovervi con cautela nell'ambiente di lavoro. Per il Sagittario oggi evidenzierete i lati migliori del vostro carattere. Capricorno, vi troverete in mano molto più di quanto speravate. Acquario, procedete solo quando avrete organizzato tutto per il meglio e Pesci, le stelle vi aiuteranno certamente nelle vostre iniziative. Anche per questo 15 giugno è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani. Buona giornata.

0: Alvaro Soler con Apagame alle 7.35, questa è Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, purtroppo dobbiamo registrare a volte delle notizie veramente tragiche, tipo quella di cui parlo adesso, una tragedia di cui avrete magari già sentito parlare, noi non siamo in onda nel weekend, sulle montagne del Pasubio, dove hanno perso la vita due giovani alpinisti vicentini, ovvero Giosuè Baldissera, 26 anni, e Sofia Dalle Nogare, 24 anni. I due stavano affrontando la via alpinistica dello Spigolo Boschetti Zaltron sul Soglio d'Uderle, insieme ad altri due amici, quando per cause in corso di accertamento sono precipitati per oltre 100 metri lungo la parete. Baldissera era un vigile del fuoco molto conosciuto nell'ambiente del soccorso, mentre la ragazza Dalle Nogare era una giovane sportiva appassionata di montagna. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di provenienza e tra tanti amici e colleghi dei due ragazzi. Chiaramente sono in corso ancora gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente avvenuto durante l'ascensione.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E radio ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona giornata e un buon inizio settimana. Da Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo, giornata che inizia all'insegna del sole, ma con il rischio concreto sull'Alto Vicentino, Vicenza città compresa, di un temporale che dovrebbe arrivare fra le 17 e le 20 di questa sera. Il tardo pomeriggio sarà quindi a rischio temporali per l'arrivo di correnti più fresche in quota che daranno origine sicuramente a degli ammassi nuvolosi importanti durante la giornata sull'arco alpino, sulle prealpi e con possibile interessamento di temporali sulla pianura vicentina a nord di Vicenza, ma anche naturalmente su tutta la parte delle alture. Quindi attenzione, perché i temporali potrebbero essere localmente violenti, bassanese compreso. A seguire, da domani il tempo si aggiusta, domani giornata fra sole e nubi, le temperature flettono leggermente, domani massima attorno ai 30-31 gradi con presenza di sole quasi tutto il giorno. Ma attenzione, perché mercoledì partirà una importante ondata di caldo, probabilmente più intensa rispetto a quella di fine maggio. Arriva l'anticiclone subtropicale, quindi soprattutto da giovedì forte impennata delle temperature. Ci sarà chiaramente sempre il sole, almeno fino all'inizio della prossima settimana, ma saranno le temperature a fare notizia: 34 gradi previsti venerdì, 36-37 gradi previsti nelle giornate di sabato e di domenica, e molto caldo anche all'inizio della prossima settimana. Insomma, il caldone, così si chiama, sta per arrivare. Grazie ancora per l'attenzione. Una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, proseguono i lavori sulla 4 Brescia-Padova tra le uscite di Montebello e Montecchio in direzione Venezia. Lavori anche tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano. Frequente la formazione di rallentamenti a code. Da questa mattina e fino al 21 giugno prossimo si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 51 di Alemagna all'altezza di Fadalto per lavori. Su questa statale dalle 6 alle 18 di oggi e di domani rimane chiusa l'uscita di Valle di Cadore. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: segue la mattinata di Buongiorno Vicenza, è lunedì 15 giugno, abbiamo riascoltato anche Vici e The King con Let's Ride Away e diciamo che adesso ci prendiamo una piccola pausa, torniamo fra qualche istante con voi.
1: Giugno in ufficio significa una sola cosa, la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta, ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Pubblicità. Quando i bambini giocano

0: giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
4: 3 sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Le 7.57, la nostra prima ora sta terminando, erano Purple Disco Machine The Magician con All My Life e adesso c'è il nostro Disco Remember che ci porta direttamente alla pagina informativa delle 8. Disco Remember che affidiamo ai Rolling Stones, ragazzi, pezzo bellissimo questo, Streets of Love, a dopo.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Stati Uniti, Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, confermano le parti in causa. La firma venerdì in Svizzera, ma non mancano le incognite. Sentiamo subito da Laura Supino.
6: USA-Iran, l'accordo per porre fine alla guerra nel Golfo stavolta pare davvero raggiunto, lo annuncia Trump, lo conferma Shehbaz Sharif, il primo ministro del Pakistan che ha guidato i negoziati, lo conferma Teheran. Si tratta in realtà di un memorandum che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì 19 giugno la firma a Ginevra, firma per ora solo digitale. Sui contenuti del piano, tuttavia, le versioni ancora una volta divergono. Trionfalistici i toni di Trump, che puntava a raggiungere l'intesa proprio per il suo compleanno. Uno dei punti controversi riguarda Hormuz. Da venerdì riaprirà lo stretto e il petrolio tornerà a fluire liberamente, ha detto il presidente USA. Gli altri punti controversi sono quelli del programma iraniano di arricchimento dell'uranio e dei beni congelati. Tratteremo sul resto solo dopo lo sblocco dei beni, trapela da Teheran, mentre Trump avverte sul nucleare. Accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. Ma c'è anche un altro nodo che rischia di far saltare di nuovo la tregua, la guerra di Israele nel Libano del Sud, al centro di un duro scontro tra Trump e Netanyahu dopo il bombardamento di Beirut.
5: E l'annuncio dell'accordo ha fatto subito crollare i prezzi del petrolio. Il WTI perde il 4,8% e scende intorno agli $80 al barile. Ma intanto in Ucraina il fuoco incrociato non si ferma. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre città del paese. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale. Un rogo ha coinvolto anche il famoso complesso del monastero delle grotte. Di contro almeno 3 persone sono morte e 3 ferite, tra cui un bambino di un anno, in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo gran premio con la Ferrari e accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Il servizio di Gerardo De Vivo.
7: Sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton centra la sua prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Coincidenze sì, ma da brividi, quelli che il popolo della rossa riprova dopo un digiuno di 34 gran premi, digiuno che per il 7 volte campione del mondo durava dall'estate 2024. Numeri e date che raccontano una festa Ferrari al Mommelo, al termine di una corsa vinta prima con la strategia, programmato un pit stop più dei rivali, poi con un pizzico di fortuna per la virtual safety car gentilmente offerta dallo stop in pista di Alonso, arrivata al momento giusto per l'inglese che comunque viaggiava a un ritmo altissimo. Secondo Russell su Mercedes, che in pista aveva perso il duello col compagno di scuderia e leader iridato Antonelli, fermato poi da un guaio tecnico. Stessa causa per il ritiro di Leclerc con l'altra Ferrari. Completa un podio tutto britannico Norris su McLaren. Nella classifica piloti Hamilton resta a secondo e accorcia a meno 41 da Antonelli. Si torna in pista tra 15 giorni in Austria.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon lunedì mattina dalla nostra redazione. Il traffico si presenta al momento regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione alla presenza di un veicolo in panne sulla A4 Venezia-Trieste tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Parliamo anche di lavori. Domani, martedì 16 giugno, tra le 12 e le 14 sulla A4 Brescia-Padova, a Soave verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: All the hits. Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Beh, devo dire che l'hanno pensata bene. Questa è una hit famosa di Alex Britti, La Vasca. E Benji e Fede con Alex Britti hanno fatto Viva la Vasca, che apre la nostra seconda ora insieme di oggi. Buongiorno, buon lunedì, giornata diciamo un po' più dura, mettiamola così, perché si riparte, ma molte cose diciamo sono cambiate, perché non siamo in inverno, quindi no, è un lunedì d'estate, quindi magari qualcuno ha già la vacanza pronta, si parte magari proprio questa settimana, questo fine settimana, quindi abbiamo la prospettiva dell'estate davanti, è una cosa bellissima. Detto questo, due ore insieme anche oggi fino alle 9 con tanta musica, tanta informazione dal nostro territorio, i vostri messaggi che potete inviare su WhatsApp al 371 1200 116.
1: La tua giornata vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Herman Metta con Uno su Radio Vicenza, buongiorno, 8:17, eccoci qua allora con la prossima notizia. Notte di paura a Rossano Veneto, dove i ladri hanno tentato due furti in abitazione tra via Nosellare e il quartiere Indipendenza. In uno degli episodi un pensionato di 77 anni si è accorto della presenza dei malviventi e il suo intervento ha costretto la banda a fuggire prima di riuscire a portare a termine il colpo. Anche il secondo tentativo non è andato a segno, fortunatamente insomma. I ladri si sono allontanati senza bottino e non si registrano feriti. Sui due episodi stanno comunque indagando i carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili e verificare eventuali collegamenti con altri furti avvenuti nella zona.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
6: i gabbiani, il sole,
5: la nostra spesa Ali che arriva.
6: Bellissimo.
7: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
8: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
7: Ali migliora la vita.
9: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
10: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
11: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
12: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Platino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

0: I'm Learning Photo, Eric Houston alle 8.29 qua a Sole di Vicenza. Buongiorno, e adesso due parole vanno spese chiaramente per le vacanze che stanno arrivando. Molti di voi partiranno presto, diciamo che il clou sarà il mese di agosto, come sempre, però ci sono le vacanze di giugno, che sono quelli, secondo me, la vacanza intelligente. Giugno, settembre, no? Si spende meno e le temperature sono migliori, giornate lunghissime a giugno soprattutto. Vabbè, portateci con voi. Come dovete fare? Cioè, non è che dovete portare la radio da casa, scaricate la nostra app ufficiale, quindi mi raccomando, cercate Radio Vicenza, scaricate l'app e portateci sempre nel vostro telefonino, così potrete continuare ad ascoltarci anche quando andrete fuori. Ci contiamo, mi raccomando.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.

È cominciata una nuova giornata, è una nuova settimana, questa è Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, partita alle 7 anche questa mattina puntualmente, sono le 8.35, adesso un'altra notizia dal nostro territorio importante, questa è veramente interessante, è una bella notizia, diciamolo chiaramente. È un importante riconoscimento per la storica partita a scacchi di Marostica, personaggi viventi, poi ne parleremo magari nei prossimi collegamenti con Ilenia. L'edizione 2026, in programma il 4, 5, 11 e 12 settembre, ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Cultura, che ne certifica il valore culturale e la rilevanza nel panorama nazionale degli spettacoli dal vivo. Bellissima questa cosa qua. A questo si aggiunge un secondo traguardo per l'associazione Pro Marostica, che ha ottenuto dalla prefettura il riconoscimento della personalità giuridica. Nel provvedimento vengono evidenziate le solidità economica, la capacità organizzativa e il ruolo svolto nella promozione del territorio. Per il presidente Simone Bucco si tratta del risultato di anni di crescita e innovazione. L'associazione, oltre a organizzare la celebre rievocazione storica, gestisce anche il castello inferiore di Marostica e la cinta muraria cittadina, contribuendo quindi alla valorizzazione turistica e culturale della bellissima città di Marostica.

0: Bellissima Corpi Celesti di Giorgia, bellissima la voce di Giorgia, vabbè, insomma, c'è bisogno di dirlo? Non c'è bisogno di dirlo. Allora, sono le 8.43, buona mattinata, questa è Radio Vicenza, adesso sentite qua, parte sull'altopiano dei Sette Comuni una sperimentazione innovativa per ridurre gli attacchi dei lupi agli animali da allevamento e il progetto prevede, attenzione, l'utilizzo di particolari feromoni capaci di simulare la presenza di un branco fantasma, inducendo quindi i lupi a percepire il territorio come già occupato da altri esemplari e quindi a tenersene lontani. L'iniziativa coinvolge 5 malghe tra Enego, Bassano del Grappa e punta a offrire una soluzione non invasiva per proteggere mandrie e greggi dalla predazione. L'obiettivo è trovare un equilibrio tra la tutela degli allevatori e la conservazione del lupo, specie tornata stabilmente presente nelle montagne venete. Se i risultati saranno positivi, il sistema potrebbe essere esteso anche ad altre aree interessate dalla presenza appunto dei predatori, dei lupi. Potrebbe essere, devo dire, una soluzione interessante da verificare.
1: Radio Vicenza. Hits, hits, hits. Music. Now. www.radiovicenza.com.

0: anni YouTube con City of Blinding Lights. Vediamo se vi ricordate in quale film appare questa canzone, nella colonna sonora di quale film. Dai, non ci vuole tanto. Avete presente Il Diavolo Veste Prada, il primo Diavolo Veste Prada? Bene, c'è la scena in cui si arriva a Parigi e c'è questa bellissima canzone degli YouTube che abbiamo appena riascoltato, City of Blinding Lights. Era giusto per fare una piccola precisazione. Ci fermiamo per qualche istante, fra poco insieme ancora per i saluti finali.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Ma dove vai?
1: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
0: E ce la fai in un paio d'ore?
1: Certo! Vado a Confartigianato Persone.
2: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
0: Ma mica sei artigiana?
1: Non serve!
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Siamo in chiusura, amici miei, della prima puntata della settimana di Buongiorno Vicenza, lunedì 15 giugno. Abbiamo chiuso anche oggi, si chiude come sempre con il nostro disco Remember, quindi un salto nel passato, si sblocca anche qualche bel ricordo, e in questo caso ve lo posso garantire, sblocchiamo ricordi degli anni 90, pieni anni 90. Vi ringrazio per esserci stati, noi ci troviamo domattina, si parte come sempre dalle 7 e chiudiamo con Spice Girls e Say You'll Be There. Un bacio da Marco Picchio, ciao!
1: Radio Vicenza, Remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cesirin. Dopo tanti annunci e passi indietro, nella notte italiana è arrivato il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e in Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Non si esclude una partecipazione in presenza o da remota dello stesso Trump. Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese mediatore, ha precisato che l'accordo prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti della guerra, incluso il Libano, ma il governo israeliano annuncia che non si ritirerà e continuerà a prendere di mira gli Hezbollah. Tra Russia e Ucraina si intensifica però ancora il fuoco incrociato. Vi sarebbero almeno 9 morti per attacchi russi a Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha inoltre danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a sud di Mosca. Il conflitto sarà il centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Non è stato ancora ritrovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a Sanstino di Livenza in provincia di Venezia dal nipote 17enne reo confesso che secondo gli inquirenti avrebbe gettato il cadavere nel vicino canale Malguer, così come l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina. Della vicenda si occupa la procura di Pordenone, competente per la zona del Veneto orientale. Il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zie e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Mondiali, entrata in scena imperiosa della Germania che debutta travolgendo 7-1 Curaçao. L'Olanda va 2 volte in vantaggio col Giappone ma viene ripresa. Le altre partite: Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. Oggi l'esordio di Spagna e Belgio. Ma esplode il caso di un arbitro della sala VAR, l'australiano Sean Evans, che inquadrato all'inizio del match della Germania ieri a Houston avrebbe esibito con la mano destra un gesto tipico dei suprematisti bianchi. La FIFA, interpellata da alcune testate, non ha espresso commenti ma avrebbe promesso verifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati, segnalo per incidente code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia-Est e Sirmione in direzione Venezia. In direzione Milano si rallenta per il traffico intenso tra Peschiera e Brescia-Est. A4 Padova-Venezia, rallentamenti per traffico intenso tra la A13 Bologna-Padova e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sulla tangenziale di Mestre si verificano rallentamenti tra Terraglio e la strada regionale 11. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

Siamo a metà del nostro mese di giugno, 15 oggi, vediamo che cosa ci aspetta dal punto di vista delle stelle. Ariete, i vostri programmi potranno seguire una battuta d'arresto. Toro, cercate di essere più cauti nelle spese superflue. Gemelli, fate tesoro delle vostre energie nel corso della giornata, mentre Cancro, le stelle aumenteranno le vostre possibilità di successo. Leone, dovrete portare in primo piano un problema familiare. Vergine, dovrete adempiere a un impegno preso in precedenza. Bilancia, fate qualcosa per migliorare la vostra immagine e Scorpione, vi converrà muovervi con cautela nell'ambiente di lavoro. Per il Sagittario oggi evidenzierete i lati migliori del vostro carattere. Capricorno, vi troverete in mano molto più di quanto speravate. Acquario, procedete solo quando avrete organizzato tutto per il meglio e Pesci, le stelle vi aiuteranno certamente nelle vostre iniziative. Anche per questo 15 giugno è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani. Buona giornata.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Ascolta Radio Vicenza in streaming www.radiovicenza.com.

0: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
1: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata e un buon inizio settimana. Da Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo, giornata che inizia all'insegna del sole, ma con il rischio concreto sull'Alto Vicentino, Vicenza città compresa, di un temporale che dovrebbe arrivare fra le 17 e le 20 di questa sera. Il tardo pomeriggio sarà quindi a rischio temporali per l'arrivo di correnti più fresche in quota che daranno origine sicuramente a degli ammassi nuvolosi importanti durante la giornata sull'arco alpino, sulle prealpi e con possibile interessamento di temporali sulla pianura vicentina a nord di Vicenza, ma anche naturalmente su tutta la parte delle alture. Quindi attenzione, perché i temporali potrebbero essere localmente violenti, bassanese compreso. A seguire, da domani il tempo si aggiusta, domani giornata fra sole e nubi, le temperature flettono leggermente, domani massima attorno ai 30-31 gradi con presenza di sole quasi tutto il giorno. Ma attenzione, perché mercoledì partirà una importante ondata di caldo, probabilmente più intensa rispetto a quella di fine maggio. Arriva l'anticiclone subtropicale, quindi soprattutto da giovedì forte impennata delle temperature. Ci sarà chiaramente sempre il sole, almeno fino all'inizio della prossima settimana, ma saranno le temperature a fare notizia: 34 gradi previsti venerdì, 36-37 gradi previsti nelle giornate di sabato e di domenica, è molto caldo anche all'inizio della prossima settimana. Insomma, il caldone, così si chiama, sta per arrivare. Grazie ancora per l'attenzione. Una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, in coda al traffico sulla 27 Venezia Belluno per traffico intenso tra Mogliano Veneto e il Bibbio per la tangenziale di Mestre sulla carreggiata sud. Incolonnamenti sulla stessa tangenziale di Mestre sempre a causa del traffico intenso tra il Terraglio e il Bibbio per la 27 in direzione Trieste. Altre file sulla 4 Milano Venezia tra il Bibbio per la tangenziale di Mestre e quello per la 13 Bologna Padova per traffico intenso verso Milano. Da questa mattina e fino al 21 giugno prossimo si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 51 di Alemannia, tra San Giacomo, Liveglia e Fadalto, per lavori nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, la natura,
2: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: 3 sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisili. Nella notte italiana il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra attesa la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Ma sui 14 punti della bozza si dovrà comunque trattare ancora duramente. L'accordo porterà pace e sicurezza all'intera regione, esulta Trump. Venerdì la riapertura di Hormuz e il petrolio tornerà a fluire liberamente da Teheran. Filtra però la convinzione che sarà la Repubblica Islamica, in accordo con l'Oman, a gestire la navigazione nello stretto. Altri punti controversi sono quelli del programma nucleare iraniano e dello sblocco dei beni iraniani congelati. Trump avverte sul nucleare: accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. I vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia in una nota si congratulano per l'accordo, evidenziano l'importanza della riapertura di Hormuz e ipotizzano anche la revoca delle sanzioni all'Iran se onorerà gli impegni sul nucleare. Ma per quel che riguarda Israele è ancora stallo sull'ipotesi di sanzioni. Al ministro dell'ultradestra Ben-Gvir non c'è unanimità, fa sapere l'alta commissaria Callas all'inizio del Consiglio Affari Esteri. Sul tavolo dei 27 anche la guerra russo-ucraina, che stanotte ha fatto altre vittime, almeno 9 tra Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. E il presidente ucraino Zelensky sarà ricevuto al vertice del G7 al via stasera a Evian, in Francia. Dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato, un bilaterale dall'omologo Macron. Gravissimo incidente alla periferia est di Roma ieri, dove due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce. Una vettura si sarebbe fermata per farle passare, guidata da un'infermiera 29enne, ma è stata sobbalzata da un autofurgone che l'ha tamponata. Entrambe sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale Pertini. La figlia è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Indaga sull'accaduto la polizia locale. Tennis infine: dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 al mondo inizia la stagione dell'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafo. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Mattia Bellucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un buon lunedì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Proseguendo in questa direzione, sempre sulla A4, si rallenta per traffico tra Desenzano e Peschiera. Sulla A57 tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la A27 Mestre-Belluno in direzione Trieste. Nel salutarvi vi ricordo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. A dopo, buon viaggio.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
0: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Una nuova settimana, eccoci qua, ma benvenuti miei cari nel nostro Tutti in Centro. Sono le 10, partiamo puntuali anche per questo lunedì.
0: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: perché la domenica mattina ci siamo, ma ritroviamo e ripeschiamo le notizie del nostro calderone, quindi insomma sono notizie e curiosità già lette e sentite, e quindi facciamo puntualmente il nostro The Best dalle 10 alle 13. Invece eccoci qua per una nuova settimana, tante notizie, tante curiosità, quelle che ci aspettano, e anche tanti bei saluti, spero, in questa mattinata, in questo lunedì. Come sempre vi aspetto al 371 1200 116.
1: Tutti in cielo.

0: pubblicità.
1: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: 7 eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio
1: ascolti? Radio Vicenza.
3: Scrivo sui muri quello che non ho il coraggio di, che non è facile parlarti. E i giorni passano ma sembra sempre lunedì, che non ci sei più tu a salvarmi.

0: Queen.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Lo so che sei stanca, io lo capisco, ti si legge in faccia.
3: Come ogni settimana, fra un successo e l'altro, fra un dischettino e l'altro e fra un saluto e l'altro anche ovviamente, parliamo di musica. Ogni settimana vi do anticipazioni su questo o quell'altro artista e in questo lunedì parleremo già di Sanremo, ragazzi, perché ci sono delle novità e poi parleremo anche di Amici, a quanto pare esordi bassi per i ragazzi appunto del talent, e poi ho notizie su Bruce Springsteen, ho notizie su Elisa, quindi di materiale ne abbiamo anche oggi in abbondanza.
4: Tutti in centro.

0: Sì. Radio Vicenza.
1: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove?

0: parliamo di grandi personaggi. E allora io direi di partire subito con Bruce Springsteen e anche Tom Morello, che hanno ufficialmente lanciato il Power to the People Festival. Sarà, ragazzi, un grande evento musicale e politico che si terrà il prossimo 3 ottobre nel Maryland, a poche settimane poi dalle elezioni americane. Dal palco di Washington Bruce Springsteen ha annunciato il festival, diciamo così, come una risposta diretta al Freedom 250 promosso dalla Casa Bianca, che è già indebolito tra l'altro da numerose defezioni di artisti. Parte dei proventi sarà destinata alle varie organizzazioni impegnate nella mobilitazione elettorale. Durante il concerto, un rocker americano ha attaccato duramente il presidente e l'amministrazione statunitense e quindi ha invitato il pubblico a lottare per l'America che amiamo. La lineup del festival comprenderà nomi di primo piano della musica americana, fra i quali Foo Fighters, ma anche Jack Black e molti altri. Ovviamente noi non parliamo dell'aspetto politico, ma dell'aspetto del grande concerto, che ci sarà di sicuro e probabilmente verrà anche trasmesso via web.
1: Tutti in centro.

0: aspettiamo un sacco di bei successi e poi voi dall'altra parte a farci anche un sacco di bei complimenti, e questo mi piace. E quindi saluto Fabio, saluto Emanuela, saluto Denise, ci siete, e noi eccoci qua a parlare anche di Sanremo. Lo so che sarebbe un po' troppo presto, però ragazzi, se ci sono grosse novità nel regolamento, vuoi che non ve le dica? Secondo quanto riportato recentemente da siti di informazioni, il vincitore del festival non andrà diretto in gara all'Eurovision come accade oramai da moltissimo tempo. A quanto pare, a rappresentare l'Italia all'evento sarà invece il vincitore della quarta serata, che finora è stata sempre dedicata alle cover. Siete d'accordo?
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro. Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto del radiogiornale con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 15 giugno. Al microfono Martino Montagna. Tragedia ieri sul Pasubio, due giovani alpinisti vicentini, Giosuè Baldissera, 26 anni, vigili del fuoco, e Sofia Dalle Nogare, 24 anni, hanno perso la vita precipitando per oltre 100 metri durante la scalata dello spigolo Boschetti Zaltron sul Soio Duderle, nel territorio di Valli del Pasubio. L'allarme è stato lanciato da una cordata che ha assistito all'incidente. Inutili i soccorsi. Ma tutto il weekend è stato molto impegnativo per il soccorso alpino vicentino. A Brogliano un motociclista settantenne di Arzignano è stato recuperato dopo essere rimasto per quasi due ore sotto la propria moto su una strada sterrata tra Quarnienta e Cerealto. Sul Monte Summano una settantunenne di Zanè è stata soccorsa dopo una caduta lungo un sentiero e trasferita in elicottero all'ospedale di Sant'Orso. Infine, sulla strada delle 52 gallerie, una 61enne slovena colta da malore è stata recuperata dall'elisoccorso e portata a Sant'Orso per accertamenti. Infortunio sul lavoro questa mattina a Orgiano, in via Moreggio. Poco dopo le 9 un operaio è stato colpito dalla caduta di un pannello fotovoltaico, riportando traumi al bacino e agli arti. Soccorso dal SUEM 118 è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Vicenza. Sul posto anche carabinieri e tecnici dello SPISAL per accertare la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Cordoglio in città e provincia per la scomparsa di Mario Faggion, storica colonna dell'ANPI vicentina. Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, lo ha ricordato come una figura di grande valore civile e umano, impegnata per tutta la vita nella difesa della democrazia, della Costituzione e della memoria della Resistenza. Ed ora lo sport con il calcio. Impresa della Nerossi Vicenza Under 16 di mister Andrea Rabito, che conquista la finale scudetto battendo 2-1 l'Ascoli nella semifinale di ritorno al Del Duca. Decisive le reti nel primo tempo di Tartaglia e Gamberini. La finale si giocherà venerdì 19 giugno alle 18 a Sant'Arcangelo di Romagna contro il Lecco. Bene, è tutto anche con questo appuntamento. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Proseguendo in questa direzione si verificano rallentamenti con code per traffico fino a Peschiera del Garda. Rallentamenti per traffico intenso in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Brescia Est. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio code per lavori tra la A4 Venezia-Trieste e Udine Sud in direzione Tarvisio. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: All the hits. Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: C'è tanta bella musica nella mattinata di Radio Vicenza. Buongiorno ancora e benvenuti in quella che è la nostra seconda ora. E certo, qui il tempo passa veloce fra un disco e l'altro, dove fra poco faremo anche un bel po' di saluti. Vi aspetto al 371-1200-116.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

sangue sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

0: con loro, yeah, guardare che si ammazzano. Nel mio film si ripete, fino a qui tutto bene, per ogni piano, ad ogni piano, perché è così che gli conviene, cosa vuoi?
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

musica, tanti bei successi, tante belle hit. Dai che il mood è quello giusto anche per questo lunedì, dove sono qui a raccontarvi un bel po' di cose, un po' di anticipazioni, un po' anche di risultati. In negativo però questa volta, e mi dispiace perché ci sono degli artisti bravi che sono usciti da questa edizione di Amici 25, però a quanto pare gli esordi sono bassi degli album dei ragazzi. Ad esempio Lorenzo Salvetti, che è il vincitore della 25esima edizione del Talent, ha esordito solo al 52esimo posto della classifica. Va un pochino meglio per Angie, che però si è fermata alla posizione numero 44. Guard addirittura fuori dalla top 100, così come Caterina e Plasma. E quindi staremo a vedere se il pubblico, magari con live, in vista anche poi appunto dell'estate, concerti eccetera, li farà salire un po'.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole,
1: la nostra spesa a lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.
9: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, in coda al traffico sulla 27 Venezia Belluno per traffico intenso tra Mogliano Veneto e il Bivio per la tangenziale di Mestre sulla carreggiata sud. Incolonnamenti sulla stessa tangenziale di Mestre sempre a causa del traffico intenso tra il Terraglio e il Bivio per la 27 in direzione Trieste. Altre file sulla 4 Milano Venezia tra il Bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la 13 Bologna Padova per traffico intenso verso Milano. Da questa mattina e fino al 21 giugno prossimo si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 51 di Alemagna tra San Giacomo, Liveglia e Fadalto per lavori nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Avete alzato il volume perché qui si suonano solo grandi successi. Noi qui in radio lo abbiamo fatto, lo so che diventeremo sordi, ma ci sarà sempre un buon motivo. E allora dai miei cari, parliamo anche di Elisa. L'11 di settembre, data molto importante tra l'altro, l'11 di settembre ma del 2027, quindi dovremo attendere ancora un annetto e mezzo. Elisa arriverà a Reggio Emilia per celebrare i suoi 30 anni di carriera con Soundtrack 97-27, una giornata che unirà musica, sostenibilità, libertà di espressione e partecipazione. Dal boulevard con karaoke, cinema, sport e attività per le famiglie fino al grande live serale. L'obiettivo sarà quello di trasformare Campovolo in uno spazio di incontro ma anche di condivisione. Ed Elisa, tra l'altro, attraverso i suoi social ma anche attraverso il suo sito ovviamente, farà circolare mese dopo mese le informazioni che noi ovviamente saremo pronte a darvele.

0: musica lo stiamo facendo non solo ascoltando tutte le nostre belle hit, ma anche ovviamente parlando di grandi artisti. L'estate musicale italiana, secondo voi, ha un nuovo re? Certo, ve lo dico io, Samurai J, che ha raggiunto un nuovo record senza precedenti grazie proprio ad Ossessione. Al primo posto della classifica Top of the Music Fimi per la 13ª settimana consecutiva, diventando così il brano italiano con il maggior numero di settimane consecutive al primo posto nell'era digitale. Inoltre, Ossessione ha conquistato anche il primato come brano con più giorni trascorsi alla posizione numero 1 anche della Top 50 di Spotify, record assoluto nella storia della classifica.
1: Tutti in centro!

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata e un buon inizio settimana. Da Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo, giornata che inizia all'insegna del sole, ma con il rischio concreto sull'Alto Vicentino, Vicenza città compresa, di un temporale che dovrebbe arrivare fra le 17 e le 20 di questa sera. Il tardo pomeriggio sarà quindi a rischio temporali per l'arrivo di correnti più fresche in quota che daranno origine sicuramente a degli ammassi nuvolosi importanti durante la giornata sull'arco alpino, sulle prealpi e con possibile interessamento di temporali sulla pianura vicentina a nord di Vicenza, ma anche naturalmente su tutta la parte delle alture. Quindi attenzione, perché i temporali potrebbero essere localmente violenti, bassanese compreso. A seguire, da domani il tempo si aggiusta, domani giornata fra sole e nubi, le temperature flettono leggermente, domani massima attorno ai 30-31 gradi con presenza di sole quasi tutto il giorno. Ma attenzione, perché mercoledì partirà una importante ondata di caldo, probabilmente più intensa rispetto a quella di fine maggio. Arriva l'anticiclone subtropicale, quindi soprattutto da giovedì forte impennata delle temperature. Ci sarà chiaramente sempre il sole, almeno fino all'inizio della prossima settimana, ma saranno le temperature a fare notizia: 34 gradi previsti venerdì, 36-37 gradi previsti nelle giornate di sabato e di domenica, e molto caldo anche all'inizio della prossima settimana. Insomma, il caldone, così si chiama, sta per arrivare. Grazie ancora per l'attenzione, una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: posso parlarvi anche di un altro grande artista italiano. Lui lo è di sicuro, anche se poi purtroppo ha perso un sacco di colpi. In questi ultimi anni le sue esibizioni non sono state di certo perfette, sono state criticate. I suoi live spesso e volentieri annullati o interrotti nel bel mezzo, magari di una delle sue canzoni più belle e iconiche. Vi parlo di Gianluca Grignani, la sua Fabbrica di Plastica, ragazzi, il suo secondo album in studio, e compie la bellezza di 30 anni. Fu pubblicato nel 1996, esattamente a maggio. Un disco che ha rappresentato una delle svolte artistiche più radicali e coraggiose della musica italiana degli anni 90. Dopo lo straordinario successo pop di Destinazione Paradiso, Grignani, diciamo così, spiazzò un po' tutti, critica e pubblico, con un'opera rock alternativa, un po' cupa, un po' psicadelica, fortemente poi influenzata anche dal sound grunge d'oltreoceano. Beh, compie 30 anni quest'album e speriamo venga celebrato nel migliore dei modi, magari con un suo live in perfetta forma.
1: Tutti in centro.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Pubblicità. Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
6: Sirio Materassi a Padova, Vicenza e Trissino.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che

0: Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19. Aperitivo in musica. DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del toro allo spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltre Là. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltre Là, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltre Là Pesca Sportiva. Chiosco Oltre Là, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ancora insieme con Martino Montagna, oggi lunedì 15 giugno e le ultime notizie da Vicenza e provincia. La Guardia di Finanza di Arzignano ha scoperto una discarica abusiva in un'area industriale di circa 2000 metri quadrati con oltre 30 tonnellate di rifiuti speciali, anche pericolosi. Sequestrata l'intera zona e denunciato il legale rappresentante dell'azienda per gestione illecita e abbandono di rifiuti. L'operazione è avvenuta con il supporto di ARPA Veneto. Infortunio sul lavoro questa mattina a Dorgiano in via Moreggio. Poco dopo le 9 un operaio è stato colpito dalla caduta di un pannello fotovoltaico, riportando traumi al bacino e agli arti. Soccorso dal SUAM 118 è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Vicenza. Sul posto anche carabinieri e tecnici dello SPISAL per accertare la dinamica dell'incidente. Intervento di soccorso ieri notte sulla cima grande di Lavaredo ad Auronzo di Cadore. Due alpinisti croati di 35 e 30 anni sono rimasti bloccati nella parte alta dello spigolo di Bona, impossibilitati a proseguire. Sono stati recuperati in sicurezza e trasportati al rifugio Auronzo. Weekend movimentato a Rossano Veneto, dove i ladri hanno tentato di notte due furti in abitazioni tra via Nosellare e il quartiere Indipendenza. In uno dei due colpi un residente di 77 anni si è accorto della presenza dei malviventi e li ha messi in fuga prima che riuscissero ad entrare. Nessun bottino e nessun ferito. Sul doppio episodio indagano i carabinieri. Al Teatro Olimpico di Vicenza si è concluso il nono concorso lirico Tullio Serafin, dedicato ai ruoli de Il Barbiere di Siviglia di Rossini. Selezionati i giovani cantanti che saranno protagonisti dell'opera nel festival Vicenza in Lirica Contesti di settembre. Oltre 150 gli iscritti da tutto il mondo. Il premio della critica è andato al soprano Camilla Carol Farias. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Proseguendo in questa direzione si verificano rallentamenti con code per traffico fino a Peschiera del Garda. Rallentamenti per traffico intenso in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Brescia Est. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio code per lavori tra la A4 Venezia-Trieste e Udine Sud in direzione Tarvisio. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
3: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Che mattinata intensa, dove abbiamo superato anche le 12 ed eccoci qua ufficialmente nella nostra ultima ora.

0: Che stiamo un po' celebrando la musica anche con grandi risultati. Devo dire che Spotify, in occasione del suo 20° anniversario, ha svelato i dati sui brani, album e artisti più ascoltati di sempre. Un vero e proprio bilancio di 2 decenni di streaming che racconta chi ha dominato le classifiche globali e come sono cambiate le abitudini di ascolto nel tempo fra numeri e record. E non mancano sicuramente delle sorprese. Intanto vi dico che l'artista più ascoltata di sempre è Taylor Swift, che ha anche superato Bad Bunny come artista più ascoltato nel 2023 e nel 2024. Per quanto riguarda l'artista maschile, è proprio lui che ha dominato le classifiche di Spotify, pensa un po', nel 2020, 21, 22 e 25.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Che bello qui, la natura.
1: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
2: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
0: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
2: Ali migliora la vita.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: www.radiovicenza.com.
11: Ma quanta bella musica ci stiamo ascoltando insieme, tanta davvero, più musica per tutti. Ed eccoci qua, fra un successo e l'altro, poi a dover salutare Gianna, Elisa, Franco, ci siete dall'altra parte, popolo della radio, io vi voglio bene, vi abbraccio tutti perché ci sono un sacco di bei WhatsApp, ci sono un sacco di bei messaggi. Ricordate di mettere il vostro pollice all'insù anche nella nostra pagina Facebook o nella mia, Valentina La Rocca. Ed eccoci a parlare anche di classifica, in particolar modo quella di Spotify, che ha pubblicato un po' dei dati interessanti. Il gruppo più ascoltato, loro, questi ragazzi che hanno portato il K-pop anche qui in Italia, sto parlando dei BTS, band che è stata tra le più ascoltate negli ultimi anni.
12: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
13: La responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive, appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: bella la nostra mattinata. Peccato che si stia quasi quasi concludendo il nostro inizio di settimana, ragazzi. Com'è stato? Come sta andando questo lunedì? Mi par di capire, dai, abbastanza bene. Con noi di sottofondo, con Radio Vicenza di sottofondo. E dove noi oggi stiamo parlando proprio di musica, con anche dei bei risultati per quanto riguarda Spotify. E allora, prima si parlava del gruppo più ascoltato e adesso vi parlo anche dell'artista con più ascoltatori mensili, che è praticamente Bruno Mars, con oltre 136 milioni di ascoltatori mensili. E tra l'altro Bruno Mars detiene anche un altro record, la canzone con più settimane al numero uno, questa volta però in collaborazione con Lady Gaga, Die with a Smile, record attuale come canzone con più settimane, dicevamo, al numero uno di questa classifica. Bellissimo pezzo, bellissimo film.
1: Tutti in centro.

così me ne devo andare. Di già, ma avevo altri risultati. Faccio veloce veloce. Allora, fra gli artisti più ascoltati, come si diceva, risulta appunto Taylor Swift, che è l'artista più ascoltata di tutti i tempi. Bad Bunny in seconda posizione, poi c'è Drake. Solo quattro donne, pensate, quattro artiste donne.

0: 14 settimane al numero 1, ma c'è anche Despacito nella versione remix di Luis Fonsi, featuring Daddy Yankee e Justin Bieber, anche qui un pareggio, 14 settimane alla numero 1. Questi alcuni dei risultati, ma magari su questo argomento ne ritorneremo a parlare, perché me ne vado, sì, chiudiamo puntuali, è tutto, ci si sente domani, ciao ciao!
1: Tutti in centro!

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Gli ultimi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo lunedì 15 giugno. La Guardia di Finanza di Arzignano ha scoperto una discarica abusiva in un'area industriale di circa 2000 metri quadrati con oltre 30 tonnellate di rifiuti speciali, anche pericolosi. Sequestrata l'intera zona e denunciato il legale rappresentante dell'azienda per gestione illecita e abbandono dei rifiuti. L'operazione è avvenuta con il supporto di ARPA Veneto. Scossone al CSV, Centro Servizi per il Volontariato di Vicenza. Si è dimessa la maggioranza nel direttivo, compresa la presidente, con 4 membri su 7 che hanno lasciato l'incarico. Nella lettera parlano di una profonda crisi istituzionale e di forti tensioni interne con la direzione, contestata anche la gestione del bilancio e alcune scelte economiche. Da lunedì 22 a mercoledì 24 giugno, dalle 9 alle 17, via Cabaroncello a Bassano del Grappa sarà interessata da modifiche alla viabilità per il monitoraggio dei cavalcavia ferroviari a cura della ditta Veneta 21 SRL, previsto senso unico alternato regolato da movieri o semaforo mobile. Giovedì 25 giugno alle 10.30 al Teatro Lux si terrà l'evento Recuaro Terme La Rinascita, dedicato alla presentazione del progetto di rilancio culturale e turistico della località con il piano di comunicazione e le attività di valorizzazione, finanziate con fondi europei PNRR Borghi, al termine, anteprima del nuovo percorso in realtà aumentata tramite web app. La 31esima edizione di Teatro Popolare Veneto, rassegna Fita Vicenza con provincia e Rete Biblioteche Vicentine, prosegue domenica 21 giugno a Breganze, al parco di Villa Laverda. In scena Cappuccetto Rosso, La piccola peste del Teatro di Sabbia, una fiaba rivisitata dal punto di vista del lupo, con un messaggio di rispetto per la natura. Ci fermiamo qui anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova code per un veicolo fermo tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. E sempre in direzione Milano si rallenta per traffico intenso tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e Verona Sud. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Tarvisio code per lavori tra il bivio per la A4 e Udine Sud. Nel salutarvi vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, The New Hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Arriva lunedì, noi ci siamo come sempre puntuali. Benvenuti dalla voce di Maurizio Rossi con Radio Web. Si apre un'altra settimana dedicata al mondo della tecnologia. Come sempre noi abbiamo tanta bella musica da offrire in questa puntata, quindi mi raccomando, è un ottimo collante, come si dice, fra una news tecnologica e l'altra. Mettetevi comodi perché quest'oggi veramente la settimana la vogliamo proprio aprire alla grande.
3: Radio Vicenza.

attivo, amici della nostra trasmissione, perché qui di notizie importanti oggi ne abbiamo, e volevo anticiparvi anche che cosa sta succedendo per quanto riguarda un'applicazione che molti di voi conoscono, Teams. Sì, perché si potrà individuare il riassunto di una specifica riunione. Nonostante la piattaforma li generi in automatico, non è ancora del tutto immediato. Ecco, quindi per semplificare un po' la ricerca, la Microsoft sta introducendo un'applicazione dedicata che raccoglie un po', diciamo, tutti i riassunti in un unico spazio dove è possibile essere filtrati e consultati facilmente. Questo rollout comunque è previsto proprio a partire da questo mese, quindi l'applicazione che va a riunire tutti i riassunti delle riunioni degli ultimi 30 giorni nell'unica posizione. Riassunti che includono anche le discussioni chiave, le decisioni prese, diciamo così, con le azioni da compiere ed altre informazioni rilevanti che sono generate alla fine di ogni riunione. Quindi c'è anche un riassunto audio. I filtri rapidi permetteranno poi di restringere la lista e trovare delle riunioni specifiche senza scorrere manualmente l'archivio. Oh, io quando parlo di Teams, amici, mi viene proprio questa, mamma mia, mi ritornano dei pensieri di quei giorni veramente incredibili sotto Covid. Meglio non ricordare.

0: Grande musica che ci accompagna anche oggi all'interno della nostra playlist, amici, ma noi imperterriti, come si dice? Beh, abbiamo appena iniziato, andiamo avanti perché ci sono ancora delle notizie importanti. Si parla oramai di minori e rete e soprattutto in alcuni paesi sono già in vigore delle leggi specifiche, mentre in altri potrebbero essere approvate nei prossimi mesi, anche quindi l'Europa. L'obiettivo è impedire ai minori di accedere ai social media per evitare la diffusione di contenuti che non sono proprio adatti alla loro età. Secondo Rose Wang, che è il capo ufficio di Blue Sky, questo ban potrebbe comunque rafforzare il potere sempre alle big tech. Quindi ecco, entriamo un po' nel dettaglio, perché l'Australia sì è stato il primo paese ad introdurre il ban per i minori di 16 anni e quindi l'obbligo della verifica dell'età. La legge australiana è stata presa un po' come riferimento anche da altri governi, tra cui quello italiano. La Commissione europea dovrebbe presentare una proposta di legge entro l'estate, quindi per evitare delle regolamentazioni differenti per ogni paese membro. E quindi ecco, Rose Wang sottolinea che Blue Sky supporta la protezione dei più giovani, ma le misure imposte alle piattaforme di grandi dimensioni non sono però praticabili per le piccole aziende. Blue Sky ha solo 40 dipendenti, quindi dice: sostengo la protezione e la sicurezza dei giovani, la domanda che ci poniamo è a quale prezzo, perché essenzialmente ciò che dice mi spaventa di più è che a lungo termine ci sia una direzione verso un mondo in cui ci saranno dalle 3 alle 5 piattaforme e una regolamentazione estremamente rigida di queste piattaforme. I team di conformità di queste piattaforme saranno quindi 10 volte più grandi, dicono, del nostro team.
1: Radio Vicenza,

ma guarda te sta vita. Un giorno mi ha abbracciato e poi dopo è sparita. Ha detto stai tranquillo, a te ci pensa il tempo. E io sto qui da anni, ormai neanche ci penso. Quando passavo le giornate chiuso in una stanza e mi dicevo vedrai che passa, con il panico alla gola battevo i pugni a terra, ma sognavo di volare, volare tra le stelle e tuffarmi dentro il mare.

Continuiamo ancora, amici, la puntata di Radio Web che va avanti. Noi parliamo sempre anche di prodotti molto interessanti. C'è il notebook LM che riceve un aggiornamento, forse quello più sostanzioso della sua storia, proprio alla vigilia dell'incontro di Apple con il tempismo che Google sceglie quando, certo, vuole un po' rubare la scena. Il motore passa quindi a Gemini 3.5 e anti-gravity. Il ragionamento diventa quindi visibile, i formati di output si moltiplicano e quindi si può, diciamo, partire già da un'idea vaga invece che da una lista di fonti che sono già pronte. Novità disponibili per gli abbonati, diciamo, a Google AI Ultra e per i clienti Workspace Business con accesso all'intelligenza artificiale Ultra. Google prevede quindi di espanderli a più utenti in futuro. Una delle richieste chiaramente più frequenti degli utenti è quindi capire come il notebook LM arriva alle sue risposte. L'aggiornamento mostra difatti quelle che sono un po' anche gli step del ragionamento espansi nella chat, quindi la catena logica che porta poi dalla domanda alla risposta. Quindi non è solo una questione di trasparenza, è proprio sapere come l'intelligenza artificiale ragiona, aiuta a valutare se la risposta, diciamo, sia affidabile.

0: Grande musica quest'oggi che ci sta accompagnando nel nostro appuntamento. Adesso, però, amici, noi vogliamo parlare anche di una notizia molto molto importante che riguarda un po' di quelle sperimentazioni che si fanno utilizzando gli agenti di intelligenza artificiale, ma soprattutto per la sicurezza, perché i ricercatori della University of Toronto, che sono guidati dal professor Nicholas Papernott, avrebbero scoperto, attenzione, una potenziale minaccia informatica che sfrutta le capacità degli agenti dell'intelligenza artificiale utilizzando dei modelli AI open source, che hanno creato un worm che può praticamente, diciamo così, trovare in modo autonomo le vulnerabilità del software e quindi propagarsi su tutti i computer del mondo. Per ovvi motivi, ecco, non sono stati pubblicati tutti i dettagli, né anche il codice sorgente, per fortuna. Ecco, come funziona? Gli agenti, ecco, possono eseguire diversi compiti senza intervento umano. Modelli avanzati come Claude Mythos, ecco, possono trovare migliaia di vulnerabilità in poco tempo. Combinando tutte queste capacità, ecco, si potrebbe creare un malware che si diffonde autonomamente da un computer all'altro. I ricercatori quindi hanno dimostrato che, insomma, un simile scenario non è poi del tutto inverosimile con quelle che sono oggi le conoscenze e anche questi strumenti che cominciano a essere anche alla portata di tutti.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Bene amici, anche per quest'oggi noi siamo arrivati in fondo in questa puntata di lunedì con Radio Web. Ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi torneremo insieme come sempre, vi aspetto domani alla solita ora su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Che bello qui, il mare,
5: i gabbiani, il sole.
4: La nostra spesa a lì che arriva.
5: Bellissimo!
6: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
7: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
6: A lì migliora la vita.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
9: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
10: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata e un buon inizio settimana. Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo, giornata che inizia all'insegna del sole, ma con il rischio concreto sull'Alto Vicentino, Vicenza città compresa, di un temporale che dovrebbe arrivare fra le 17 e le 20 di questa sera. Il tardo pomeriggio sarà quindi a rischio temporali per l'arrivo di correnti più fresche in quota che daranno origine sicuramente a degli ammassi nuvolosi importanti durante la giornata sull'arco alpino, sulle prealpi e con possibile interessamento di temporali sulla pianura vicentina a nord di Vicenza, ma anche naturalmente su tutta la parte delle alture. Quindi attenzione, perché i temporali potrebbero essere localmente violenti, bassanese compreso. A seguire, da domani il tempo si aggiusta, domani giornata fra sole e nubi, le temperature flettono leggermente, domani massima attorno ai 30-31 gradi con presenza di sole quasi tutto il giorno. Ma attenzione, perché mercoledì partirà una importante ondata di caldo, probabilmente più intensa rispetto a quella di fine maggio. Arriva l'anticiclone subtropicale, quindi soprattutto da giovedì forte impennata delle temperature. Ci sarà chiaramente sempre il sole, almeno fino all'inizio della prossima settimana, ma saranno le temperature a fare notizia. 34 gradi previsti venerdì, 36-37 gradi previsti nelle giornate di sabato e di domenica, è molto caldo anche all'inizio della prossima settimana. Insomma, il caldone, così si chiama, sta per arrivare. Grazie ancora per l'attenzione, una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con
2: una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina.

0: vicina a te. Ecco perché scegliere Ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto.

0: Facebook @chioscooltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
1: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova, code per un veicolo fermo tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. E sempre in direzione Milano si rallenta per traffico intenso tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e Verona Sud. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Tarvisio, code per lavori tra il bivio per la A4 e Udine Sud. Nel salutarvi, vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: E vabbè, sì, dai, l'orario è sempre quello, la voce pure, cioè sono sempre io. Ma vuoi mettere quanto è bello trasmettere sotto l'ombrellone di TP da spiaggia e apriamo la nuova stagione.
1: Partiti!

Beh, lo stiamo proprio vivendo un po' sottotono questo mondiale di calcio, eh. Del resto è così, cioè, ammettetelo, no? Che quando accendiamo la televisione per guardare qualche partita lo facciamo, sì, perché insomma è comunque è calcio di altissimo livello quello che vediamo. Quando siamo lì, guardiamo la partita, cioè abbiamo questa cosa che ci rode dentro e ci fa star male.

0: Ah!
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
0: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

Oh, quest'anno allora per quanto riguarda il turismo ha confermato la corsa è quella alle mete italiane, si resta qua insomma a fare le vacanze, che non è male, cioè voglio dire, anzi abbiamo il paese più bello del mondo e quindi cerchiamo di gustarcelo. Costano un po' di più anche i traghetti, tra l'altro, ma attenzione però, per chi vuole cercare, sai, quell'occasione dell'ultimo minuto, sembra proprio che le tariffe dei voli, degli aerei, siano un po' in calo. Ecco, magari si trova qualche occasione.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

E questo è anche il periodo della quattordicesima. Beato chi ce l'ha la quattordicesima, voglio dire. Ma secondo gli esperti la quattordicesima è insomma, sì, sono dei soldi in più, sono reali, li ritroviamo lì in conto corrente, in busta paga, sempre, ripeto, per chi ce l'ha la quattordicesima. Ma dicono c'è questo effetto soldi trovati, cioè così ti arrivano e in un attimo li spendi, perché sembra quel qualcosa in più, sai, quella qualcosa regalato per la quale ti senti quasi in dovere di rimettere subito sul mercato questi soldi. Insomma, vanno spesi in un attimo.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, la natura,
3: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
5: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'accordo con l'Iran, confermato da Teheran e dai mediatori pakistani. La ratifica dell'intesa è attesa venerdì a Ginevra, ma restano dubbi e incognite, a partire dal conflitto in Libano con Israele che conferma non ci ritiriamo. Sentiamo da Alessio Galea.
5: Accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran venerdì, la firma a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Un accordo quadro che include lo stop immediato alle ostilità, la riapertura completa dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i punti sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Restano le divergenze sulla questione dei pedaggi a Hormuz, mentre il dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Che il petrolio scorra, esulta Trump sul suo social Truth. Tra i nodi risolti anche il fronte libanese della guerra. Israele conferma che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Le reazioni, la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. Anche la premier Meloni plaude al memorandum di intesa, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità in Libano. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione.
4: In furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore almeno 9 morti a Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Mosca però smentisce di aver attaccato una struttura religiosa nella capitale ucraina. Noi non attacchiamo le infrastrutture civili. A colpire il monastero è stato un missile del sistema americano di difesa aerea Patriot, sostiene in una nota il ministero della difesa russo. E il conflitto in Ucraina, così come la situazione in Medio Oriente, è sul tavolo stamani del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e più tardi del vertice del G7 a Evian. Dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato, un bilaterale dall'omologo Macron. Domani atteso anche il presidente ucraino Zelensky. Il ministro degli esteri italiani sostiene i passi avanzati da alcune cancellerie europee per la riapertura del dialogo col Cremlino.
6: Fare pressioni affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le due parti. Noi vogliamo essere protagonisti come europei, perché senza l'Europa non si risolve il problema delle sanzioni, quindi però bisogna continuare affinché Putin possa comprendere che la sua offensiva non ha alcuna speranza.
4: E nella 3 giorni del G7 in Francia si discuterà anche delle nuove tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale alle insidie dei social. Le piattaforme social rendono infelici i bambini, ha detto stamani il premier britannico Starmer, annunciando il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni, seguendo il modello già adottato dall'Australia. Immediata la protesta delle big tech, i divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, avverte un portavoce di YouTube. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa del traffico intenso, si rallenta nel tratto compreso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Proprio sulla 4 Brescia-Padova vi ricordiamo che dalle ore 12 alle 14 di martedì 16 giugno per lavori verrà chiuso lo svincolo di Soave in entrata in direzione Milano. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. All the hits.
1: your hit music station.
3: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Lo dicono i medici, lo dicono gli esperti, in estate bisogna bere tanto e reidratarsi e mangiare tanta frutta e verdura, soprattutto la frutta. E qual è il frutto dell'estate 2026? Sembra sia stata lei, Kate Middleton, a lanciare questa moda, che poi non è una moda, cioè voglio dire, la mangiamo da mo', ma quest'anno in particolare va alla grande la papaya, e sembra sia il frutto preferito da Kate Middleton. Io adesso non so se magari in qualche occasione ufficiale si è visto lei che mangia la papaya. A me piace tantissimo la papaya, cioè veramente profuma di tropici.

0: Oh, attenzione, perché noi sì, siamo tornati in spiaggia con Tipi da spiaggia sotto il nostro ombrellone. Ci resteremo per tutta l'estate. È meglio mettersi all'ombra, e cercare magari anche un posto un po' fresco, se possibile, arieggiato, perché da giovedì sembra proprio... Ma cos'è, il Niño questo che è già arrivato? Non doveva arrivare più tardi? Temperature che stanno, lo sentiamo già che stanno un po' salendo, ma in particolare da giovedì in poi dicono saranno torride. Speriamo si sbaglino, dai, in questa occasione.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalla

0: Radio Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

un po' anche per i viaggi dell'Artemis, adesso insomma anche il nostro portabandiere italiano salirà sull'Artemis per preparare il nuovo sbarco sulla Luna. Insomma, torniamo ad esplorare lo spazio, ma attenzione, non soltanto, potrebbe esserci chi viene ad esplorare e viene da noi. Insomma, sto parlando degli alieni che potrebbero contattarci a breve, almeno secondo questo gruppo internazionale di oltre 1000 ricercatori che ha pubblicato 8 linee guida per gestire un eventuale contatto con forme di intelligenza extraterrestre. Adesso non so se le linee guida sono rivolte a noi, cioè nel caso che insomma stasera giro e mi ritrovo un UFO, se è il classico ET che mi contatta, o se sono delle linee guida per i governanti. Ecco, non è facile anche per loro. Se arrivano gli alieni, come ti comporti? Cioè mica puoi fare un solito ricevimento. Ad esempio, cosa mangiano gli alieni? Chi lo sa? You know.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzurri collegato con voi. Una giornata variabile quella di oggi, ma attenzione alle prossime ore, fra le 17 e le 21 il Vicentino potrebbe essere interessato da veloci eventi a carattere temporalesco, soprattutto nell'alta pianura vicentina e nella zona delle alture della nostra provincia. Attenzione perché localmente i temporali potrebbero essere di forte intensità. Domani il tempo migliorerà e anche in maniera stabile. Domani si rinforza l'alta pressione, avremo una giornata magari ancora un po' variabile con qualche annuvolamento pomeridiano. Temperature attese domani in leggera flessione, così come più bassa sarà l'umidità. A partire da mercoledì, pesante ondata di caldo in arrivo, ne stiamo parlando da diversi giorni, già da mercoledì giornata pienamente soleggiata, temperature che si riportano attorno ai 31-32 gradi, il caldo entrerà nel vivo nella giornata di giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì della prossima settimana saranno giornate estremamente calde, in particolare il prossimo fine settimana, già nella giornata di giovedì termometro a 33 gradi, 35 venerdì, fra 36 e 38 gradi fra sabato e il lunedì prossimo, quindi una pesante ondata canicolare. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

tanto di soldi, di costi delle vacanze, ma andiamo sullo specifico, quanto costa andare in vacanza, in particolare al mare. C'è questa ricerca di Assoutenti che è andata a vedere un po' da nord a sud quali sono i prezzi medi, ecco, per soggiornare ad esempio a Rimini, a Milano Marittima, bastano meno di 1.400 euro la settimana, questo per la famiglia, sale a oltre 1.700 euro in Veneto, località come Caorle, Bibione, Jesolo, superano i 2.000 euro a Cefalù, a San Vito Lo Capo in Sicilia, e pensate che in Sardegna ci sono posti dove insomma si paga decisamente molto di più, ad esempio i 4.800 euro di Baia Sardinia, beh insomma posto da paradiso, un posto molto bello ed economico anche, insomma, nel senso che si sta dentro una cifra più contenuta. Vieste in Puglia, dove una settimana di villeggiatura ad agosto per una famiglia costa 1.255 euro. Vabbè, insomma, c'è anche la possibilità, voglio dire, di fare delle vacanze controllando i prezzi e riuscendo anche a risparmiare qualcosina.

0: Radio Vicenza. Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani.

0: di energia.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Ben trovati all'ascolto del radiogiornale con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 15 giugno. Al microfono Martino Montagna. Tragedia ieri sul Pasubio, due giovani alpinisti vicentini, Josué Baldissera, 26 anni, vigile del fuoco, e Sofia Dalle Nogare, 24 anni, hanno perso la vita precipitando per oltre 100 metri durante la scalata dello spigolo Boschetti Zaltron sul Soio Duderle, nel territorio di Valli del Pasubio. L'allarme è stato lanciato da una cordata che ha assistito all'incidente. Inutili i soccorsi. Ma tutto il weekend è stato molto impegnativo per il soccorso alpino vicentino. A Brogliano un motociclista settantenne di Arzignano è stato recuperato dopo essere rimasto per quasi due ore sotto la propria moto su una strada sterrata tra Quarnienta e Cerealto. Sul Monte Summano una settantunenne di Zanè è stata soccorsa dopo una caduta lungo un sentiero e trasferita in elicottero all'ospedale di Sant'Orso. Infine, sulla strada delle 52 gallerie, una 61enne slovena colta da malore è stata recuperata dall'elisoccorso e portata a Sant'Orso per accertamenti. Infortunio sul lavoro questa mattina a Orgiano in via Moreggio. Poco dopo le 9 un operaio è stato colpito dalla caduta di un pannello fotovoltaico, riportando traumi al bacino e agli arti. Soccorso dal SUEM 118 è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Vicenza. Sul posto anche carabinieri e tecnici dello SPISAL per accertare la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Cordoglio in città e provincia per la scomparsa di Mario Faggion, storica colonna dell'ANPI vicentina. Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, lo ha ricordato come una figura di grande valore civile e umano, impegnata per tutta la vita nella difesa della democrazia, della Costituzione e della memoria della Resistenza. Ed ora lo sport con il calcio. Impresa dell'Ane Rossi Vicenza Under 16 di mister Andrea Rabito, che conquista la finale scudetto battendo 2-1 l'Ascoli nella semifinale di ritorno al Del Duca. Decisive le reti nel primo tempo di Tartaglia e Gamberini. La finale si giocherà venerdì 19 giugno alle 18 a Sant'Arcangelo di Romagna contro il Lecco. Bene, è tutto anche con questo appuntamento. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo i percorsi del Nord-Est. Prestare attenzione sul raccordo aeroporto Tessera, è segnalato un veicolo in panne tra Favaro Dese e Venezia Aeroporto in direzione di quest'ultimo. Vi anticipiamo che nella giornata di domani, martedì 16 giugno, sulla A4 Brescia-Padova, l'entrata di Soave per chi viaggia verso Milano rimarrà chiusa per lavori dalle ore 12 alle ore 14. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Viva!

ma chissà se diventerà il nuovo hobby, non lo so, non lo so. È fatto sta che sono molte le star, le VIP, soprattutto italiane, che hanno lanciato questa moda, che è quella, attenzione, cioè di questo hobby particolare, che è il fare le pulizie. Sì, fare le pulizie di casa sembra sia diventato una moda, no, che poi, ecco, vabbè, insomma, è una delle cose che io odio di più. Io non sopporto mettermi lì a fare le pulizie, non sono per niente un uomo domestico, ma in molte, ecco, fanno vedere invece, soprattutto sui social, quanto sia bello mettersi lì, spolverare, pulire, fare i piatti, lavare i vetri e cose di questo tipo. In testa a tutte c'è Lorella Cuccarini, che dice: a casa mi chiamano Pulic, tipo Paperinic delle pulizie.

No, aspetta, perché sta cosa interessa pure a me, l'abbronzatura spray. No, perché io sono così, sono di carnagione chiara e penso molti come me c'hanno sto problema. Allora, se ti metti al sole poi diventa pericoloso e così via, devi metterti la crema protettiva, metti la protezione, insomma l'abbronzatura arriva, non arriva. E allora come fare per abbronzarsi velocemente con questa che è, dicono, diventata l'ossessione delle celebrità per avere la pelle da vacanza? Ecco, praticamente si fa questa doccia di sole vaporizzata sul corpo e insomma sembra che tu abbia preso il sole, in realtà c'è questo colorito sopra, ecco, quindi è un trend in ascesa. Come funziona? Allora, attenzione, non protegge dai raggi UV, non stimola la melanina, scompare gradualmente con il ricambio cellulare ed è insomma semplicemente una cosa estetica. Viene nebulizzata praticamente sul corpo questa soluzione a base di uno zucchero naturale che, reagendo con gli aminoacidi dello strato della pelle, ecco, da questo colore come se fossero stati baciati dal sole. Quanto costa? L'articolo non lo spiega, ma mi interessa sta cosa. Magari chiedo informazioni, se c'è qualche centro estetico all'ascolto, si mi può dare delucidazioni a riguardo.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Pubblicità.
4: Che bello qui, la natura,
5: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
6: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
4: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
6: Ali migliora la vita.
7: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
10: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: E c'è la grande musica nel pomeriggio di Radio Vicenza. Tra poco anche la viabilità, situazione del traffico a Vicenza e provincia.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, regolare il traffico su strade ed autostrade della regione. Sulla 4 Milano-Venezia possibili rallentamenti per lavori tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Da questa mattina fino al 21 di giugno si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 51 di Alemagna tra San Giacomo di Veglia e Fadalto per lavori nelle due direzioni. Lavori questa notte sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 di domani mattina, chiusura del casello di Boara per uscire dall'autostrada per le provenienze da Padova. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

Abbiamo detto che da giovedì partirà il grande caldo, e beh, grande caldo anche per gli studenti, quelli che devono sostenere gli esami di maturità. Proprio giovedì 18 giugno partirà per loro la prima prova, e insomma, in molti si stanno preparando e in molti anche si stanno facendo aiutare dall'intelligenza artificiale. Del resto ci sono diverse applicazioni di intelligenza artificiale che aiutano a ripassare, aiutano a preparare le domande, le risposte e così via, a fare dei test di autotest, autopreparazione, per vedere il nostro livello di preparazione. È un bel modo anche questo, sì, di usare l'intelligenza artificiale come se fosse, ecco, un insegnante che è lì, che ci dà le dritte, che ci mette alla prova.

ok, ok, dai che siamo arrivati ai saluti. Volevo dire chiudiamo l'ombrellone, no, lo lasciamo aperto perché ci ritroviamo qui domani sempre a quest'ora. Vi aspetto sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia. Ciao da Ivano Visonà.

0: pannolini.it. Spaccio pannolini e pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Ancora insieme con Martino Montagna, oggi lunedì 15 giugno e le ultime notizie da Vicenza e provincia. Un uomo si è finto carabiniere per truffare una donna a Sona nel Veronese, convincendola a consegnare gioielli e un orologio Rolex con la scusa di un falso controllo su refurtiva. Grazie ad un'indagine rapida dei carabinieri, il sospettato è stato intercettato a Vicenza. Si tratta di un 45enne casertano con precedenti, denunciato e trovato in possesso della refurtiva, poi sequestrata e restituita alla vittima. La Guardia di Finanza di Arzignano ha scoperto una discarica abusiva in un'area industriale di circa 2000 metri quadrati con oltre 30 tonnellate di rifiuti speciali, anche pericolosi. Sequestrata l'intera zona e denunciato il legale rappresentante dell'azienda per gestione illecita e abbandono di rifiuti. L'operazione è avvenuta con il supporto di ARPA Veneto. Infortunio sul lavoro questa mattina a Dorgiano in via Moreggio. Poco dopo le 9 un operaio è stato colpito dalla caduta di un pannello fotovoltaico, riportando traumi al bacino e agli arti. Soccorso dal SUAM 118 è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Vicenza. Sul posto anche carabinieri e tecnici dello Spisal per accertare la dinamica dell'incidente. Intervento di soccorso ieri notte sulla cima grande di Lavaredo ad Auronzo di Cadore. Due alpinisti croati di 35 e 30 anni sono rimasti bloccati nella parte alta dello spigolo di Bona, impossibilitati a proseguire. Sono stati recuperati in sicurezza e trasportati al rifugio Auronzo. Al Teatro Olimpico di Vicenza si è concluso il nono concorso lirico Tullio Serafin, dedicato ai ruoli de Il Barbiere di Siviglia di Rossini. Selezionati i giovani cantanti che saranno protagonisti dell'opera nel festival Vicenza in Lirica Contesti di settembre. Oltre 150 gli iscritti da tutto il mondo. Il premio della critica è andato al soprano Camilla Carol Farias. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buon lunedì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che domani, martedì 16 giugno, tra le ore 12 e le ore 14, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà per lavori lo svincolo di entrata di Soave in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo come sempre, per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente la nostra applicazione chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Hits. Your hits music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Platino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata variabile, quella di oggi, ma attenzione alle prossime ore, fra le 17 e le 21 il Vicentino potrebbe essere interessato da veloci eventi a carattere temporalesco, soprattutto nell'alta pianura vicentina e nella zona delle alture della nostra provincia. Attenzione perché localmente i temporali potrebbero essere di forte intensità. Domani il tempo migliorerà e anche in maniera stabile. Domani si rinforza l'alta pressione, avremo una giornata magari ancora un po' variabile con qualche annuvolamento pomeridiano. Temperature attese domani in leggera flessione, così come più bassa sarà l'umidità. A partire da mercoledì, pesante ondata di caldo in arrivo, ne stiamo parlando da diversi giorni. Già da mercoledì giornata pienamente soleggiata, temperature che si riportano attorno ai 31-32 gradi. Il caldo entrerà nel vivo nella giornata di giovedì. Giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì della prossima settimana saranno giornate estremamente calde, in particolare il prossimo fine settimana, già nella giornata di giovedì, termometro a 33 gradi, 35 venerdì, fra 36 e 38 gradi fra sabato e lunedì prossimo, quindi una pesante ondata canicolare. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Solo Radio Vicenza è la

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi.

0: tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere Ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Gli ultimi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo lunedì 15 giugno. La Guardia di Finanza di Arzignano ha scoperto una discarica abusiva in un'area industriale di circa 2000 metri quadrati con oltre 30 tonnellate di rifiuti speciali, anche pericolosi. Sequestrata l'intera zona e denunciato il legale rappresentante dell'azienda per gestione illecita e abbandono dei rifiuti. L'operazione è avvenuta con il supporto di ARPA Veneto. Scossone al CSV, Centro Servizi per il Volontariato di Vicenza. Si è dimessa la maggioranza nel direttivo, compresa la presidente, con 4 membri su 7 che hanno lasciato l'incarico. Nella lettera parlano di una profonda crisi istituzionale e di forti tensioni interne con la direzione, contestata anche la gestione del bilancio e alcune scelte economiche. Da lunedì 22 a mercoledì 24 giugno, dalle 9 alle 17, via Cabaroncello a Bassano del Grappa sarà interessata da modifiche alla viabilità per il monitoraggio dei cavalcavia ferroviari a cura della ditta Veneta 21 SRL, previsto senso unico alternato regolato da movieri o semaforo mobile. Giovedì 25 giugno alle 10.30 al Teatro Lux si terrà l'evento Recuaro Terme La Rinascita, dedicato alla presentazione del progetto di rilancio culturale e turistico della località con il piano di comunicazione e le attività di valorizzazione, finanziate con fondi europei PNRR Borghi. Al termine, anteprima del nuovo percorso in realtà aumentata tramite web app. La 31esima edizione di Teatro Popolare Veneto, rassegna Fita Vicenza con provincia e Rete Biblioteche Vicentine, prosegue domenica 21 giugno a Breganze, al parco di Villa Laverda. In scena Cappuccetto Rosso, La piccola peste del Teatro di Sabbia, una fiaba rivisitata dal punto di vista del lupo, con un messaggio di rispetto per la natura. Ci fermiamo qui anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buon lunedì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico tipico sulla tangenziale di Mestre segnaliamo rallentamenti in direzione Milano tra rotatoria Miranese e Marghera. Vi anticipiamo che domani, martedì 16 giugno, tra le ore 12 e le ore 14 sulla A4 Brescia-Padova chiuderà per lavori lo svincolo di entrata di Soave in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo come sempre, per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente la nostra applicazione chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Hits. Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit. Yeah!

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
5: Ma dove vai?
6: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
5: E ce la fai in un paio d'ore?
6: Certo, vado a Confartigianato Persone.
7: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
5: Ma mica sei artigiana.
6: Non serve.
8: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, regolare il traffico su strade ed autostrade della regione. Sulla 4 Milano-Venezia possibili rallentamenti per lavori tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Da questa mattina fino al 21 di giugno si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 51 di Alemagna tra San Giacomo di Veglia e Fadalto per lavori nelle due direzioni. Lavori questa notte sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 di domani mattina, chiusura del casello di Boara per uscire dall'autostrada per le provenienze da Padova. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Pubblicità. Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
6: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
5: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
7: Sei socio Confartigianato Vicenza?
6: Viaggi, salute.
7: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
10: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19 aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
11: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Un uomo si è finto carabiniere per truffare una donna a Sona nel Veronese, convincendola a consegnare gioielli e un orologio Rolex con la scusa di un falso controllo su refurtiva. Grazie ad una indagine rapida dei carabinieri, il sospettato è stato intercettato a Vicenza. Si tratta di un 45enne casertano con precedenti, denunciato e trovato in possesso della refurtiva, poi sequestrata e restituita alla vittima. La Guardia di Finanza di Arzignano ha scoperto una discarica abusiva in un'area industriale di circa 2.000 metri quadrati, con oltre 30 tonnellate di rifiuti speciali, anche pericolosi. Sequestrata l'intera zona e denunciato il legale rappresentante dell'azienda alimentare per gestione illecita e abbandono di rifiuti. L'operazione è avvenuta con il supporto di ARPA Veneto. Paura oggi pomeriggio a Cassola in via San Giuseppe. Una donna alla guida della propria auto con a bordo i suoi tre figli è uscita di strada per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del SUEM 118 che hanno trasportato la madre e i tre minori all'ospedale di Bassano del Grappa. Tutti sono stati classificati con un codice di media gravità. Infortunio sul lavoro questa mattina a Dorgiano in via Moreggio. Poco dopo le 9 un operaio è stato colpito dalla caduta di un pannello fotovoltaico, riportando traumi al bacino e agli arti. Soccorso dal SUEM è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Vicenza. Sul posto anche carabinieri e tecnici dello Spisal per accertare la dinamica dell'incidente. La tragedia sul Pasubio, dove due giovani alpinisti hanno perso la vita precipitando per oltre 100 metri durante una scalata sullo spigolo Boschetti Zaltron. Le due vittime sono Sofia Dalle Nogare, di 24 anni, e Josué Baldissera, 26 anni, vigile del fuoco in servizio ad Asiago. Grande cordoglio da parte del comando provinciale, che ricorda la sua grande passione per la montagna che lo aveva portato a lavorare proprio in quell'area. Momenti di paura oggi sul massiccio del Grappa, dove due giovani escursionisti di Rosà, una ragazza di 19 anni e un 24enne, sono rimasti bloccati in un canale roccioso dopo aver imboccato un percorso errato verso la ferrata dei Sas Brusai. Sono stati recuperati con il verricello e riportati a valle illesi. Sempre in quota sul Civetta, due ragazzi britannici di 18 e 19 anni sono stati salvati dal SUEM dopo essere rimasti bloccati nella neve marcia durante il rientro dalla ferrata degli Alleghesi. Novità per l'Università Adulti e Anziani di Vicenza: da settembre aumentano le sedi nei quartieri grazie all'utilizzo gratuito di nuovi centri civici e del centro anziani Proti. Al via anche corsi dedicati alle assistenti familiari e agli stranieri. Le iscrizioni apriranno a settembre, mentre le lezioni si terranno da ottobre a maggio. Giovedì sera dalle 19 alle 23 il cortile di Palazzo Cordellina a Vicenza ospiterà il Night at Bertoliana Party, evento promosso per sostenere il restauro e la tutela del patrimonio librario cittadino. In programma street food, open bar e DJ set in una serata che unisce cultura e convivialità. La partecipazione contribuirà anche ai futuri progetti. Ed ora lo sport con il calcio a 5, grande festa in loggia del capitaniato per il Vicenza, vincitore del campionato regionale di Serie D e promosso in C2. L'assessore allo sport, Leone Zilio, si è complimentato per il risultato ottenuto. È stato celebrato anche Mister Vincenzo Cavallo, premiato come miglior allenatore veneto della categoria. Dal 18 al 21 giugno torna la leggenda di Bassano, trofeo Giannino Marzotto. 100 storiche vetture sport competizione, costruite tra il 1920 e il 1960, attraverseranno Veneto, Dolomiti e Alto Adige. Tra le protagoniste, 11 Bentley anteguerra, una rarissima Ferrari 121 LM e un Alfa Romeo 412. Termina qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
0: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità. Partiamo dalla A4 Venezia-Trieste, dove un mezzo pesante in avaria sta provocando code tra l'innesto con la A28 e Cessalto in direzione Venezia. In direzione Venezia si viaggia in coda per forti grandinate in corso, sempre tra Cessalto e l'innesto con la A28. Sulla tangenziale di Mestre è il traffico tipico che rallenta i veicoli in direzione Milano, nel tratto compreso tra rotatoria Miranese e Marghera. Vi anticipiamo che domani, martedì 16 giugno, tra le ore 12 e le ore 14, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà per lavori lo svincolo di entrata di Soave in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo come sempre, per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente la nostra applicazione chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Hits. Your hit music station.
3: Radio Vicenza, the new hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio VIP Party.

0: This is Ellie Goulding.
1: What's up? It's Bebe Rexha.
2: I'm Jonas Blue.
3: I'm Mabel, and this is my song.
4: Le hit di Radio Vicenza. Radio Viv. Party!
5: Se penso alla mia vita giurassica, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata variabile, quella di oggi, ma attenzione alle prossime ore, fra le 17 e le 21 il Vicentino potrebbe essere interessato da veloci eventi a carattere temporalesco, soprattutto nell'alta pianura vicentina e nella zona delle alture della nostra provincia. Attenzione perché localmente i temporali potrebbero essere di forte intensità. Domani il tempo migliorerà e anche in maniera stabile. Domani si rinforza l'alta pressione, avremo una giornata magari ancora un po' variabile con qualche annuvolamento pomeridiano. Temperature attese domani in leggera flessione, così come più bassa sarà l'umidità. A partire da mercoledì, pesante ondata di caldo in arrivo, ne stiamo parlando da diversi giorni. Già da mercoledì giornata pienamente soleggiata, temperature che si riportano attorno ai 31-32 gradi. Il caldo entrerà nel vivo nella giornata di giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì della prossima settimana. Saranno giornate estremamente calde, in particolare il prossimo fine settimana. Già nella giornata di giovedì termometro a 33 gradi, 35 venerdì, fra 36 e 38 gradi fra sabato e il lunedì prossimo, quindi una pesante ondata canicolare. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio VIP Vicenza Party.
3: Radio VIP Party.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Buonasera da Marco Mancini. La firma del memorandum Stati Uniti-Iran.

0: In programma venerdì tiene banco al G7 di Evian, dove il presidente francese Macron, facendo gli onori di casa, lancia già la missione per sminare lo stretto di Hormuz. Trump mostra grande ottimismo, ma rimangono diversi nodi da sciogliere. Daniela Ubaldi.
1: Pronti per la missione di sminamento dello stretto di Hormuz. Nessuna esitazione da parte del presidente francese Macron, padrone di casa, Evian Le Bain, che blindatissima ospita il G7 sul lago di Lemano, mentre sui tavoli di lavoro rimbalza la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì a Ginevra. La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, spiega in un'intervista il presidente francese. Intanto il presidente americano Trump, fresco di festeggiamenti per il suo 80° compleanno, sfoggia ottimismo all'arrivo a Evian nel pomeriggio. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì, assicura. Lo stesso presidente potrebbe anche essere presente alla cerimonia di firma venerdì in Svizzera, dove finora è previsto il vicepresidente J.D. Vance, che dice di aspettarsi da parte iraniana Galibaf o Arakchi. Intanto si muovono le prime petroliere a Hormuz, ma tra i nodi dell'intesa, che prevede un cessate il fuoco e un rinvio della trattativa sull'uranio iraniano, lo stretto rimane un rebus. Trump sostiene che non ci sarà alcun pedaggio, mentre Teheran parla di tariffe dopo i primi 60 giorni.
0: Le borse brindano all'accordo. Milano, in linea con le altre piazze europee, chiude in progresso dello 0,7%, in forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio Brent è sceso a $82,7 al barile, in calo anche il prezzo del gas. Raid russi sull'Ucraina, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, ma Mosca respinge ogni responsabilità. Nicola Compagnone.
2: E botta e risposta tra Kiev e Mosca sulle responsabilità del raid che ha colpito la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei massimi simboli della cristianità nel paese e patrimonio UNESCO. Atto deliberato di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky, ma il Cremlino nega ogni tipo di responsabilità. Il sito non è presente nella lista degli obiettivi colpiti diffusa dal Ministero della Difesa. Anzi, la Russia punta il dito su un missile americano Patriot in dotazione alla contraerea ucraina, che avrebbe avuto un malfunzionamento. I raid della notte, che hanno colpito anche la casa della musica Dnipro, hanno provocato 11 morti e 53 feriti e sono arrivati poche ore dopo la telefonata tra Zelensky e Trump e quella tra Putin e il presidente americano nel giorno del suo compleanno ieri.
0: La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e un draconiano piano che prevede circa 1700 esuberi sul territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. La conferma è arrivata dai sindacati che partecipano al tavolo presso il Ministero delle Imprese. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità. Partiamo dalla A4 Venezia-Trieste, dove un mezzo pesante in avaria sta provocando code tra l'innesto con la A28 e Cesalto in direzione Venezia. In direzione Venezia si viaggia in coda per forti grandinate in corso, sempre tra Cesalto e l'innesto con la A28. Sulla tangenziale di Mestre è il traffico tipico che rallenta i veicoli in direzione Milano, nel tratto compreso tra rotatoria Miranese e Marghera. Vi anticipiamo che domani, martedì 16 giugno, tra le ore 12 e le ore 14, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà per lavori lo svincolo di entrata di Soave in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo come sempre, per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente la nostra applicazione chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Rock Your Life con Mirko Migliorini.
6: Il nuovo rock hit della settimana su Rock Your Life.

È il nostro nuovo rock hit della settimana. Bentrovati su Radio Vicenza. Abbiamo lasciato poc'anzi MGK e Fred Durst con Fix Your Face. Beh, brano che abbiamo trovato spesso all'interno delle ultime puntate di Rock Your Life. Sono le 20:09. Buona serata. Sono Mirko Migliorini. Sarà un piacere e un onore essere qui con voi con Rock Your Life su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Saremo insieme sino alle 22. Puntata ricca di un sacco di appuntamenti che tra poco vedremo anche assieme. Facciamo un piccolo recap. Voi lo sapete oramai, fidati amici e amiche di Rock Your Life, che dalle 20 sino alle 22 di ogni lunedì siete puntualissimi a seguire tutto quello che accade. Però partiamo sempre dalla giornata mondiale. Che giornata mondiale è oggi? Si festeggia oggi, giornata mondiale di consapevolezza sull'abuso sugli anziani, istituita dall'ONU nel 2011. Lo scopo è far luce su violenze, truffe, maltrattamenti. Beh, insomma, è all'ordine del giorno. Noi leggiamo un po' tutti i giorni truffe, soprattutto agli anni degli anziani, quindi se notate qualcosa di strano i numeri li sapete per le forze dell'ordine. Inoltre è la giornata mondiale del vento a favore di energia eolica e sostenibilità, e questa è sicuramente una buonissima notizia. Insomma, sempre più diventa una necessità quella di trovare energie alternative che possano inquinare meno e sfruttare il vento, in questo caso dà molta energia. Appuntamenti della serata. Allora diamo un'occhiata rapida e veloce, perché questa sera ce ne sono molti. 20:30 Rock Legend, 20:35 Rock Italiano, 20:40 collegamento in diretta con gli amici di Ponte Vecchio Gram da Bassano del Grappa, stasera con Stefano. Alle 21:05 Rock and Coach con Max Manico e le sue pillole di motivazione attraverso l'analisi di un brano rock. E alle 21:10 ragazzi, intervista ad Andrea Dalmina, organizzatore di Ama Festival. Lo abbiamo ospite anche quest'anno come l'anno scorso. Ci facciamo raccontare qualche cosa da questo festival che sta per iniziare, quindi il mese di luglio è vicino, ma poi sapete che si è suddiviso in due puntate tra luglio e agosto. Poi alle 21:30 ritorna Rock Legend a chiusura di tutti gli appuntamenti che abbiamo appena citato qui in Rock Your Life. L'argomento della serata non manca mai, e sapete che raccogliamo i messaggi nel corso di quest'ora. Voi preparatevi al 371 1200 116. Allora, ridicolizziamoci un po', ma come spesso facciamo cerchiamo di essere ironici e di essere molto leggeri, vista la giornata di lunedì che è già un po' difficile carburare nel complesso. E allora vediamo un po' che argomento è, Mirko, che argomento è? Pensate alle app che più usate, quindi sicuramente tutti durante il giorno utilizziamo delle app, possono essere anche sempre le solite, mica deve essere le forze, però possono essere anche le app specifiche che voi utilizzate per far cose. Bene, se potessero parlarvi e quindi rispondervi, le app che cosa vi direbbero? Io ci immagino, no? Se usate spesso Instagram, per dire, potrebbe dire, cioè, state a postare foto, Instagram potrebbe rispondere: no, questa l'hai già messa, dai, metti filtri, no, troppi filtri, oppure WhatsApp, insomma, Facebook, Amazon, insomma, vabbè, ce ne sono molte. Poi sono già sicuro che avremo da riderci e da divertirci. Messaggi vocali o scritti al 371 1200 116. Abbiamo parlato fin troppo, abbiamo elencato che cosa accadrà nel corso della serata, e come spesso io vi dico, non concentratevi solamente sugli argomenti, ma lanciatevi su altre cose, scrivete, l'importante è aumentare il gruppo di amici che stanno popolando Rock Your Life. E in questo caso, visto che dobbiamo lanciare ed essere tutti belli carichi, lanciare un po' di sound buon rock, Bring Me the Horizon, sono loro ad aprire dopo il Rock Hit con Lost.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere.

0: lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Rock non è solo un tipo di musica, è anche uno stile di vita. Il nostro Rock Your Life.

Li abbiamo visti lo scorso anno all'Ama Festival, loro sono i Black Keys con questa The Night Before. Che bella, bella serata. Allora, 371-1200-116, se le vostre app potessero parlare, che cosa direbbero, che cosa vi direbbero? E intanto arriva per noi Giorgia, che si iscrive proprio al numero che vi ho appena detto e dice: ciao Mirko, ma la mia app Spotify, se potesse parlarmi, mi direbbe: ma ragazza, ma datti una regolata, ma sto impazzendo, che musica ascolti!

0: Sono gli Spoon oggi a portarci al momento, al primo appuntamento della serata, quello di Rock Legend, e lo facciamo in subito insieme, non lasciamo perdere neanche un secondo. My Generation degli Who, dall'album omonimo del 1965, l'inno dei mod inglesi degli anni 60, ma è diventato l'inno di tutte le generazioni che si sentono incomprese. Pete Townshend l'ha scritta a 19 anni, il testo è una botta d'ira contro i vecchi. I hope I die before I get old, spero di morire prima di invecchiare. Talking about my generation, sto parlando della mia generazione. Non è nichilismo puro, è un grido di un ragazzo che rifiuta le regole, la guerra, il lavoro in fabbrica, la vita come tuo padre. Vuole libertà, vestiti, musica a palla e che gli adulti smettano di trattarlo da bambino. La balbuzia, Fade Away, non era studiata. Roger Daltrey balbettava davvero e Toshin ha tenuto l'effetto. È diventata il simbolo della rabbia balbettante dei giovani. Curiosità, la BBC quasi non la passava perché Die Before I Get Old suonava come incitamento al suicidio. Toshin disse che parlava di morte artistica, non reale. Oggi la cantano i quindicenni, i sessantenni, perché ogni generazione si sente My Generation ad un certo punto. È il manifesto di chi non vuole scendere a compromessi con il mondo degli adulti. Rabbia, orgoglio e paura di crescere. E allora, ladies and gentlemen, di Who, My Generation.
1: Rock Legend. I brani che hanno fatto la storia del rock.

0: felicità.
1: L'ex Otandi Cani dall'album Glamour del 2013, titolo ironico ma non troppo. L'ex Otan è un ansiolitico più famoso d'Italia. Il testo parla di una relazione che va a pezzi ma raccontata senza dramma, anzi con ironia da bar. Il protagonista è bloccato, apatico, non riesce a chiudere con il passato. Non è amore, è dipendenza da ex. Non soffre perché l'ama ancora, soffre perché non sa stare senza. E l'unica soluzione è una pasticca. I cani non giudicano, non fanno i moralisti, descrivono solo. Ti senti così, ti svegli, ti senti vuoto, pensi alla ex, prendi una pasticca, vai avanti, fine. È l'antitesi di My Generation degli U, che abbiamo ascoltato prima in Rock Legend. Lì c'era rabbia e voglia di rompere tutto, qui c'è rassegnazione e voglia di staccare tutto, non di spaccare tutto. Stessa età, 50 anni dopo. L'ex Otan è l'inno di chi non ha grandi dolori ma ha un'ansia di fondo che non va mai via, e la cura chimica assieme al sarcasmo. Invece noi la cura adesso la facciamo insieme a Stefano e un bel salto abbassando del grappa con gli amici di Pontevecchio Gram. Ciao Stefano!
2: Non avrò bisogno delle medicine, degli psicofarmaci dell'ex Otan.
1: Vedi, ciao, vedi, ragazzi. Vedi, qui abbiamo beccato la tua generazione, voi, tra l'altro.
2: Sì, sì, io tra l'altro è proprio un periodo che sto ascoltando molto Niccolò Contessa, i cani, quindi proprio corretto, perfetto.
1: È stata una sorpresa perché Stefano non conosce la scaletta che va in onda per Rock Your Life e questa sera ti veste a pennello.
2: Esatto. Beh, intanto un saluto a tutti da Bastano del Grappa, perché sono partito cantando, ma non devo ancora salutare nessuno.
1: Va benissimo così. Comunque grazie, e naturalmente gli ascoltatori di Radio Vicenza contraccambiano. Che ci racconti un po'?
2: Allora, Bassano in grande fermento e in grande compagnia questo weekend scorso, ma anche nei prossimi che vanno ad aprirsi. Infatti lo scorso weekend la libreria Palazzo Roberti, che ricordiamo è considerata una delle librerie più belle d'Europa,
1: vero.
2: Ha organizzato un grande weekend di conferenze, di eventi, che ha coinvolto un po' tutto il centro bassano, da Piazza Libertà fino al Castello degli Esselini, fino alle stanze stesse della libreria. Ci sono stati dei nomi davvero importanti, perché c'è stato Steve McCurry sabato sera, che è uno probabilmente dei fotografi più importanti a livello internazionale, è il fotografo quello della ragazza afghana con gli occhi verdi giganteschi che tutti conosciamo, sì, quella foto sì, lì, bellissimo. Nessuno può essersela persa.
1: Sì.
2: E poi il giorno dopo, sempre in Piazza Libertà, c'è stato Alberto Angela.
1: Grande Alberto Angela.
2: Quindi...
1: E poi insomma, vabbè, cioè, si fanno anche battute sul fatto che tutte delle donne innamorate di lui.
2: Del sex appeal di Alberto Angela.
1: Esatto.
2: La sapio sessualità verso Alberto Angela. E comunque ci sono state 12 conferenze nel giro del weekend. Però, c'è stata un'affluenza di più di 10.000 persone.
1: Complimenti. Le sorelle Manfrotto sono bravissime a fare questa cosa.
2: Le sorelle Manfrotto sono state spettacolari. Adesso non mi ricordo più i nomi di tutti e tre, quindi evito di dirli.
1: No, beh, sì, anche se potresti cogliermi in castagna, quindi io, sorelle Manfrotto, le prendiamo dentro tutte.
2: Un invito a chi non conoscesse la libreria Palazzo Roberti di perdercisi dentro,
1: sì,
2: perché
1: sì,
2: siamo
1: sì,
2: su un palazzo antico bellissimo, sì, dove tra l'altro nella sua discesa in Italia aveva alloggiato anche Napoleone.
1: Sì, c'è la targa fuori che ricorda questo, sì. Ma comunque l'ambiente, quando entri in quella libreria, non è che ci vai solamente per comprare un libro, è l'ambiente.
2: Tutto. È l'esperienza.
1: Esatto, è un'esperienza. Proprio la parola esatta, per cui si entra un po' anche nel passato, si respira questa aria che ti porta indietro con gli anni, con il tempo, e poi immerso nei libri, bellissimo.
2: E poi per gli avventori appunto del venerdì e sabato sera c'è stato anche un problema di trovare parcheggio, perché io ho girato mezz'ora per trovare parcheggio, continuando anche per quelli più grandi e senza trovare un buco da nessuna parte.
1: E tu sei un autoctono quasi, pensa te.
2: Quasi, beh, nel comprensorio sì, certo, dai. Prendiamo il comprensorio di Bassano, quindi anche sapendo i posti tattici non si trovavano posti.
1: È vero, no, perché c'è sempre il posto di scorta e dici, mal che mi vada.
2: Eppure ne prato 1 né prato 2, che di solito troviamo sempre alloggio con la macchina in prato 1 e in prato 2, non offrivano niente questo scorso weekend.
1: Vabbè. C'erano dei nomi che richiamavano veramente tanto pubblico e quindi ovviamente anche il parcheggio poi ne sopra. Vabbè.
2: Ma bene, bene che ci sia fermento, che sia sempre tutto occupato, che siamo sempre pieni,
1: sì.
2: Meglio di così.
1: È vero, è vero.
2: E invece c'è chi risolve il problema dei parcheggi e lo fa come? Facendo correre la gente. Cosa vuol dire?
1: Cosa vuol dire?
2: È un periodo, giugno in generale, in cui si scatena lo sport amatoriale a Bassano, che altro non è che una scusa pseudosana per andare al bar. Infatti,
1: cioè la corsa al bar.
2: Ci sono due cose che spopolano a giugno nella nostra città. Una sono le social run, in cui praticamente ci sono i bar che organizzano: venite di corsa al bar, venite a piedi al bar e poi si beve qua tutti assieme.
1: Oh.
2: Si fa festa qua tutti assieme.
1: È un invito semplice, però che funziona. Funziona
2: anche perché lo stimolo evidentemente di fare qualcosa, comunque il ritrovo anche durante la settimana in queste giornate che in cui c'è luce fino alle 10 di sera,
1: sì.
2: Perché non farlo?
1: Sì, stiamo fuori un po' di aria fresca, climatizzatori, tutte queste cose.
2: Esatto, e dall'altra parte sportiva è il torneo dei 12 banconi.
1: Oh, giusto, è vero. Sì, credo che ogni città o paese, bene o male, lo organizzi questo torneo dei banconi.
2: Beh, so che c'è a Feltre che era molto sentito negli anni scorsi, adesso non so se lo facciano ancora, ma è diventato è davvero in voga in diverse città. Che cos'è? È un torneo di touch rugby. Praticamente è il rugby in cui si fa il cambio palla, comunque si fa lo stop ogni volta che c'è il tocco della persona contro l'avversario che ha la palla in mano.
1: Ho capito. E questo si gioca dove? In centro, no?
2: In Prato Santa Caterina.
1: Ah, vabbè, insomma, bellissima location.
2: Il parco ragazzi del 99, che è il parco di riferimento poi del centro Bassano.
1: Esatto, esatto.
2: Siamo sempre là. Beh. Giovedì sera alla casa dei Jessi ci sarà la presentazione ufficiale di tutte le squadre, durante la quale saremo io e Filippo, tra l'altro, sul palco a presentare tutti.
1: Bravi!
2: Contro Instagram, sì, beh, ci divertiamo, un mondo puoi immaginarti.
1: Immagino, poi portate anche il gagliardetto di Radio Vicenza, mi raccomando.
2: Devi farcelo arrivare allora. Tra l'altro la stiamo imbrattando con gli adesivi di Ponte Vecchio che andano dappertutto. Dopo 6 anni abbiamo fatto gli adesivi.
1: Vabbè.
2: Di solito sono cose che si fanno all'inizio per farsi pubblicità. No, noi dopo 6 anni.
1: L'importante è che siano arrivati.
2: Sì. E poi appunto il 27 giugno ci sarà questo torneo. In realtà sono 3 categorie: c'è la categoria mista, c'è la categoria maschile, c'è la categoria femminile. Ed è una grande festa che coinvolge 16 bar quest'anno.
1: Però.
2: Dalla mattina alla sera
1: Io cercherò di venire almeno quella femminile, perché penso sia quella con più
2: fanno tutto misto, quindi ti tocca beccarti tutto.
1: Ah, ok, tutto quanto mix, va bene, bellissimo, grazie per questa bella spolverata di notizie che arrivano da Bassano del Grappa. Speriamo di aver incuriosito non solamente Vicenza come downtown, ma anche tutto quello che gira attorno a Vicenza, tutti i paesi che ci ascoltano e sono collegati con noi.
2: Sì, saranno lo scorso weekend è stato davvero intenso e davvero interessante, davvero profondo. Poi andiamo a questa parte del tutto goliardica e del tutto giovane, che però vede un movimento di tantissime persone.
1: Ci distrae un po' da tutte le negatività che sentiamo nei media dei giornalistici, insomma abbiamo bisogno anche di queste cose. E noi cerchiamo di portare intrattenimento qui con il nostro Rock Your Life, voi con adesso anche la presentazione di questa cosa. Beh, ci state crescendo sempre di più, ci fa piacere. Stefano, io ti ringrazio e ti saluto. Ah, no, scusa, ti ho interrotto.
2: No, stavo salutando anch'io.
1: No, e te che ti saluto lasciandoti, perché questa sera se la tua risposta mi lascerà di stucco, allora sarò veramente felice. Che dici se ci lasciamo con gli Hollywood Vampires?
2: Gli Hollywood Vampires, che saranno al castello di Ette?
1: Bravissimo!
2: Sì.
1: E perché abbiamo scelto gli Hollywood Vampires? Perché all'interno ci canta in questa canzone Johnny Depp, ma in particolare Alice Cooper, che sarà ospite di Ama Festival. Ma ne parleremo più tardi alle 21.10 con Andrea Dalmine, quindi resta sintonizzato.
2: Salutami il buon Andrea, che
1: sicuramente
2: non ci siamo neanche sentiti.
1: E allora, Hollywood Vampires!
2: Ciao a tutti!

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque connettiamo forte.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
10: Radio Vicenza è la radio che parla

0: E come sempre tutto un gran baccano, perché questo che vogliamo il lunedì sera è Rock Your Life con Mirko Migliorini, il nuovo degli Stone, Stuck a Bad Reason, nuovo singolo 2026. Intanto vi ricordo che alle 21:10 arriverà con noi Andrea Dalmina per AMA Festival. Diamo un'occhiata a che ore sono, sincronizziamo l'ora in tutti insieme.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 20:59.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon lunedì sera. Il traffico scorre regolarmente lungo le nostre tratte stradali. Vi anticipiamo che domani, martedì 16 giugno, tra le ore 12 e le ore 14, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà per lavori lo svincolo di entrata di Soave in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo come sempre, per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente la nostra applicazione chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Rock Your Life con Mirko Migliorini.
0: Seconda ora di Rock Your Life, la iniziamo, partiamo, ripartiamo con Tom Morello, però state all'apparecchio perché c'è anche Rock and Coach.

0: è il nuovo di Tom Morello, A Janet. Anche lui in Rocker Live questa sera al 21.02. Voi sapete che a questo punto noi facciamo un salto a Bologna a trovare il nostro amico Max Manico, perché insieme ad un brano rock and roll che lui sceglie ci racconta e ci lancia anche delle pillole di motivazioni personali che possiamo cogliere ogni lunedì. Quindi se avete carta e penna fatene tesoro, vediamo un po' che cosa ci propone questa sera. Ciao,
1: ciao Mirko, un saluto a te e a tutti gli amici di Radio Vicenza di Rock Your Life. A qualcuno sarà capitato di sentirsi sospeso nel vuoto, al buio, mentre tutto intorno crolla. In quel preciso istante cerchiamo disperatamente un appiglio, un'ancora, una barriera che si metta tra noi e il disastro. Potrebbe essere una persona, un ricordo d'infanzia, qualsiasi cosa. Abbiamo solo bisogno di qualcosa che ci tenga a galla. Il 30 ottobre 1995 due fratelli hanno preso questa vertigine interiore e le hanno dato una melodia stupenda e hanno conquistato il mondo intero. La canzone che ho scelto oggi è la loro canzone più famosa. La conosciamo tutti, l'abbiamo cantata tutti almeno una volta nella nostra vita e quando parte, yeah, iniziamo a cantarla. Oggi affrontiamo il concetto di porto sicuro, qualcuno la chiamerebbe copertina di Linus. Oggi parliamo di Wonderwall degli Oasis, estratta dall'album capolavoro What's the Story, Morning Glory. Impareremo tre modi per costruire le nostre personali difese contro l'ansia e il caos della vita moderna. Noel Gallagher ha rivelato che questa canzone parla di un amico immaginario, di una forza interiore che viene a salvarci quando stiamo per crollare sotto il peso dei nostri stessi pensieri. Durante la scrittura del pezzo, Noel cerca una parete colorata e protettiva, una fortezza mentale contro le difficoltà del mondo esterno. Dal senso di smarrimento di chi cammina su una strada tortuosa nasce questa consapevolezza che nessuno può davvero salvarti. E questo è il punto centrale, se non decidi di farlo tu. E c'è quindi la gratitudine profonda verso quel pensiero, quella persona che riesce a farti respirare quando senti l'aria mancare. Analizziamo questa cosa dal punto di vista delle neuroscienze. Il Wonderwall ha una spiegazione scientifica chiarissima, rappresenta il concetto di attaccamento sicuro, oppure detta anche co-regolazione emotiva. Quando il nostro cervello vive una sensazione di forte stress, il sistema nervoso simpatico, che di simpatico non ha niente, si attiva scatenando la nostra risposta attacco o fuga e inondando il corpo di cortisolo. Le neuroscienze dimostrano che focalizzarsi intensamente su una figura di riferimento stabile, su un ancoraggio mentale positivo, attiva immediatamente il sistema parasimpatico. Questo processo quindi rallenta il battito cardiaco, abbassa la pressione e disattiva l'allarme dell'amigdala. Wonderwall è quindi la traduzione in musica di questo scudo biologico, la transizione dal caos emotivo alla stabilità neuronale. Come possiamo farlo ogni giorno anche noi? Questi sono tre suggerimenti concreti. Il primo, costruiamo il nostro porto sicuro prima che arrivi la tempesta. Identifichiamo già oggi una persona di fiducia, un valore profondo, un obiettivo chiaro che possa farci da Wonderwall quando ci servirà. Sapere di avere un'ancora mentale riduce l'ansia anticipatoria, che è quella che ci uccide, nel lavoro e nella vita privata. Due, alleniamo la co-regolazione emotiva. Quando ci troviamo in un momento di forte crisi o burnout, cerchiamo aiuto. Il cervello è un organo sociale. Il contatto, la voce o anche solo il pensiero di una persona cara aiutano il sistema nervoso simpatico a calmarsi molto più velocemente rispetto allo stare da soli, isolati. Tre, disinneschiamo i nostri sabotaggi interni. Il pericolo più grande spesso viene dalle nostre seghe mentali, dai pensieri negativi. Dobbiamo riconoscerli, fermarci, respirare, portare l'attenzione su ciò che ci dà sicurezza e meraviglia. Il rock te le canta, la neuroscienza te le spiega. Ciao da Massimo Panico, Rock in Azienda.

0: Generation Young Lin Storm 2, nuovo singolo per il 2026. Beh, come detto, e noi manteniamo le promesse, questa sera abbiamo un ospite che tra poco vi presenterò, però prima diamo così un'ampia occhiata a quello che è AMA Music Festival nel suo così totale. AMA Music Festival non è semplicemente un ritrovo estivo di musica, è un viaggio di più giorni suddiviso in due parti nel cuore dell'estate, tra luglio ed agosto. In AMA Music Festival chiunque può trovare un proprio posto, non ci sono confini, non esistono età, la musica è per tutti, è di tutti, e il tuo stesso entusiasmo lo ritrovi nei sorrisi e negli sguardi delle persone che incroci all'interno di questo grande evento. La sua location di per sé è uno spettacolo, ricavata a cavallo tra Romano del Zerino e Bassano del Grappa, tra la natura, insomma ragazzi, bellissima, ai piedi dei grandi monti. Stiamo parlando del parco di Villa Negri. Se la musica è la protagonista, sicuramente non da meno vengono considerati i servizi, tra i quali l'offerta Food and Beverage, con l'obiettivo di valorizzare le tradizioni culinarie, rispettare la stagionalità, promuovere cibo e bevande del territorio di appartenenza. La proposta enogastronomica di AMA Music Festival segue l'impegno chilometro zero dal produttore al palco, garantendo prodotti certificati di qualità. Potete seguire passo passo AMA Music Festival attraverso i social e nel sito web dedicato. Naturalmente gli artisti sono l'attrazione principale, il motore di AMA Music Festival e la grande organizzazione affidata ad Andrea Dalmina, che stasera abbiamo in un gradito ritorno qui a Radio Vicenza all'interno di Rock Your Life. Ciao Andrea, ben trovato.
1: Ciao a tutti e grazie dell'invito come sempre.
0: Ci fa piacere averti, perché chiaramente essendo la radio del territorio non potevamo mancare questo appuntamento con te per parlare di questa manifestazione che sta diventando sempre più importante, no?
1: Grazie mille ragazzi.
0: Ascolta Andrea, in termini di tempo, giusto per amichevolmente fare una breve chiacchierata, in termini di tempo quanti impegni a organizzare un evento così? Cioè da quando smetti, tu quando cominci per quello successivo?
1: Beh, in realtà non si smette mai, perché stiamo lavorando già agli artisti dell'anno prossimo.
0: Ecco, vedi.
1: E poi di fatto adesso siamo nel pieno dell'organizzazione, perché poi dopo i 10 anni dell'anno scorso col cambio di aria in Villa Negri, quest'anno saremo lì per il secondo anno, e quindi avendo conosciuto un po' di più l'area, quest'anno stiamo migliorando tutti gli aspetti, insomma, ecco, dai parcheggi,
0: certo,
1: all'accoglienza, all'audio, insomma un po' tutto, ecco, perché chiaramente quando si cambia area poi ci sono mille problematiche legate a questo, ecco, però
0: sì,
1: diciamo
0: sì,
1: che noi siamo una buona organizzazione e quindi ce la mettiamo tutta per fare in modo che lo spettatore arrivi
0: e che sia soddisfatto anche da quel punto di vista. Chiaramente c'è sempre tutto da riterare quando si cambia location. Voi sicuramente, parlando di location, penso sia che si possa dire che sia il pubblico che anche, quindi i fan che arrivano, ma anche gli artisti possano avere lo stupore di, oltre allo spettacolo in sé, anche di guardarsi attorno e dire wow, però che figo. Cioè tu hai dei feedback di questo tipo da parte degli artisti?
1: Sì, assolutamente, perché come dicevi tu all'inizio, noi puntiamo molto sull'accoglienza, ripeto, quindi sul food, sul beverage, sui prodotti di qualità, cioè siamo molto distanti da quello che è il concerto del cantante singolo che viene creato esclusivamente per vendere biglietti, insomma, ecco, dopo chiaramente anche noi ci dobbiamo sempre migliorare,
0: certo,
1: ma insomma ne è un esempio anche questa settimana qua di eventi fatti anche in tipo a Milano, dove alla fine sì, tante persone sono rimaste fuori e non si sono neanche potuti godere il concerto, perché era dentro, poi di fatto l'ha visto distante, l'ha visto,
0: certo,
1: male, per bersi
0: l'ha vissuto male, è vero.
1: Capito, quindi in realtà noi siamo un po' più, cerchiamo di essere un festival, insomma, che sia sostenibile da tutti i punti di vista, ecco.
0: Ascolta Andrea, ma così confidenzialmente, la band che ti ha dato più filo da torcere per avere la conferma di partecipazione, quella che, alla quale tu ci hai fatto, tra virgolette, così, ci hai fatto l'amore, no? Caspita, non
1: mi chiaro. Beh, quest'anno è Gigi D'Agostino, è stata una trattativa lunga 6 mesi.
0: Però. Tanto
1: sei male. Mesi, perché lui è chiaramente un manager anche di se stesso e quindi controlla qualsiasi cosa, è un perfezionista, a noi piace, però è stata una trattativa molto lunga, siamo partiti a gennaio per annunciarlo a giugno, dovevamo annunciarlo a marzo, tanto per dirti.
0: Certo, sì.
1: Però insomma è poi un artista che garantisce
0: un grande pubblico,
1: molte presenze, insomma. Poi ti dico, quest'anno anche gli Scorpions non sono semplici perché hanno delle richieste molto importanti e quindi insomma le stiamo esaudendo tutte, cercando di stare sempre attenti ai costi,
0: ecco, perché... immagino, questa è cosa fondamentale. Infatti successivamente la domanda è, Chiamara, la classica domanda sugli artisti, no? Insomma, capricciosi, con richieste assurde, o insomma si riesce poi a trovare una parte accomodante che va bene a tutte e due, l'organizzazione e l'artista?
1: Beh, diciamo che alcuni sono anche accomodanti, altri insomma ci siamo trovati in passato con artisti trap dove ci chiedevano di comprare anche le sigarette, capito? Oppure una marca di tequila da 400 euro che poi magari non consumano, si portano via per fare collezione o da rivendere. Cioè, è purtroppo un mondo così.
0: Arriviamo all'assurdo. Sì, arriviamo all'assurdo, no?
1: Che... arriviamo all'assurdo, perché dopo aver pagato per il di 4 milioni di artista ti trovi anche in queste situazioni qua. Però diciamo che infatti noi quest'anno abbiamo fatto una scelta artistica molto ben precisa e abbiamo deciso di non fare più quella tipologia di artisti, insomma.
0: Ecco, vabbè,
1: è vero che vendono biglietti, però poi attirano un pubblico che di fatto non è da festival, sono artisti da fare in palazzetto, perché sono finalizzati solo alla biglietteria, sono spettatori che non apprezzano l'area, che non apprezzano le cose che noi ci mettiamo dentro, le attrazioni, perché come ben sai dentro Adama Festival non c'è solo il palco, ma ci sono i giochi per i bambini, i giochi di una volta, c'è l'area intrattenimento. Sono tante cose.
0: È strutturato veramente molto intelligentemente, perché ci puoi andare sì da solo in compagnia, ma anche se hai dei bimbi, no? Quindi
1: guarda, sì, noi quest'anno abbiamo, avendo anche comunque band importanti, abbiamo deciso di il primo obiettivo nostro era quello di gestire il food direttamente, e infatti da noi abbiamo creato un team di persone che lo creano e praticamente potremmo andare in quelle industrie dove ti preparano già il panino che costa molto poco, in realtà come per esempio i concerti, quelli che ho citato prima, insomma, ecco, tutta roba pronta. Mentre noi l'hamburger è della macelleria di Mussolente, quindi a un chilometro dalla venue, la verdura è di Coldiretti, il pane dei nostri panini più importanti è di un panificio artigianale di Bassano, il formaggio è di un produttore locale, quindi insomma
0: massima attenzione anche a queste cose, perché giustamente si va per vedere l'artista partecipare alla serata, però anche tutto quello che sta dietro fa sì che il ricordo che ti rimane è talmente forte che poi hai voglia di ritornare e di andare a vedere altre serate, perché ci stai bene.
1: Certo. Poi gli errori si fanno sempre, però comunque noi abbiamo questa logica. Forst, per esempio, resta la nostra birra, che è un'azienda che comunque è sempre di una famiglia privata. Quando c'erano due gruppi che volevano entrare quest'anno dentro al festival, insomma, è un po' prendere il posto loro. E poi per dirti, quest'anno abbiamo lanciato l'experience, quindi usciremo adesso con tutte le experience, quindi lo spettatore che viene anche da distante, che si ferma un paio di giorni anche qua a luglio, potrà fare rafting, fare passeggiate,
0: bellissimo,
1: andare in piscina, quindi insomma stiamo lavorando anche su quello.
0: È veramente un'esperienza completa. Ascolta, quindi andando sul pubblico, sulle persone che poi arrivano, qualche suggerimento sulla sicurezza per il pubblico? Voi siete sempre molto attenti a questo aspetto, però insomma magari se c'è qualcosa da dire, ragazzi, se venite cercate di venire un po' presto, perché è inutile venire all'ultimo minuto, tanto la macchina non la parcheggiate.
1: Certo, questo è un problema che purtroppo è tutto italiano, perché ormai, l'ho detto anche a un'altra intervista oggi, il problema è che ormai chiamano festival qualsiasi cosa, chiamano festival anche le rassegne, cioè quegli eventi che durano anche 40 giorni con due concerti a settimana, composti a sedere, dove ormai il pubblico si è abituato ad avere la sedia numero 3 e pagare anche tre volte il ticket rispetto a quello che pagherebbero normalmente da noi, per esempio, e arrivare 5 minuti prima, parcheggiare, entrare, sedersi e poi una volta terminato il concerto tornarsene pure a casa subito. Ed è chiaro che quando tu fai una cultura di questo genere va a cadere un po' quella che è la cultura dei festival, quella di arrivare prima, goderti l'area, evitare la coda, socializzare, esatto, con gli altri, creare cultura.
0: Esatto.
1: Purtroppo è così. Infatti su questo bisogna sempre un po' lavorare.
0: Poi... lavorare, è vero.
1: Esatto. Quindi arrivare presto. L'area noi apriamo alle 4:30, quindi apriamo proprio in tempo per arrivare con tutta calma, insomma.
0: Esatto. Ascolta, parlando di un attimo di artisti, anche quest'anno c'è una serata gratuita. Se naturalmente con prenotazione si entra su
1: ne faremo più di una, perché quest'anno con la crisi economica che c'è in giro abbiamo pensato che torno un po' indietro. Noi abbiamo eliminato i trapper, abbiamo deciso che luglio diventerà un punto di riferimento come festival rock metal, ad agosto abbiamo fine settimana elettronico e l'altro con la musica popular pop.
0: Ok. Mi allacciavo ad una di queste serate che è gratuita con Alex Britti. Quindi,
1: sì, cioè, quella l'abbiamo sviluppata per il San Bassiano.
0: Esattamente.
1: San Bassiano Oncologica.
0: Con una donazione volontaria, appunto, a favore dell'associazione.
1: La registrazione è gratuita su Ticket One e poi in entrata, insomma, chiederemo di fare una donazione. Poi ci sarà chi dona un euro e chi ne dona 50 euro. Poi nella sensibilità di ciascuno donare quello che vuole.
0: Esattamente.
1: È chiaro che tutte le entrate se le porteranno via direttamente quell'associazione, affinché non ci sia nessun dubbio e nessuna commissione. Insomma.
0: Sicuramente fa onore questa cosa qua.
1: Grazie.
0: Allora, ascolta, dando una rapida occhiata, perché a parlare con te è bellissimo, poi però naturalmente i tempi nostri sono. Beh, io quest'anno spero di riuscire. Poi dovete sapere, svelo sta cosa al pubblico, perché a volte sembra tutto quanto sincronizzato e fatto a tavolino settimane prima. Io e Andrea ci siamo scritti due volte, ma non ci siamo praticamente mai visti.
1: Esatto,
0: quindi quest'anno spero di riuscire ad incontrarti a Dama in una delle serate. Però allora, scorrendo velocemente, partendo dal 10 luglio, Architects, President, Scorpions, che poi tra l'altro in chiusura tra poco li avremo anche come brano successivo, Alice Cooper, che abbiamo ritrovato in Hollywood Vampire prima, però abbiamo parlato di Ama all'interno appunto di Hollywood Vampires con Alice Cooper.
1: Ecco, sì, questo è, e questo ci tengo a dirlo, è il concerto ufficiale di Alice Cooper. Quello degli Hollywood Vampires non è stato tanto bello, a mio parere, la chiusura della data a est dopo un mese e mezzo, perché poteva evitare, a mio parere, perché poi le persone, gli spettatori fanno confusione, magari pensano di andare là a vedere un concerto di Alice Cooper. In realtà quello degli Hollywood Vampires è un bellissimo progetto, ma un progetto di cover band,
0: sì,
1: mentre il nostro è un concerto ufficiale di Alice Cooper del suo tour mondiale. Ecco, insomma, quindi
0: esatto, giusto sottolinearlo. Poi vabbè, Damned, che c'è, cioè, gruppo storico, c'è, cioè, dentro Captain Sensible, che magari qualcuno se lo ricorda pure. Guardando un po' agli italiani, Blue Vertigo, avrei un po' da fare con Morgan, probabilmente.
1: Certo.
0: Gigi D'Agostino, Franz Ferdinand, che speriamo di riuscire a vedere, l'anno scorso erano pronti, poi il tempo purtroppo.
1: Guarda, speriamo bene, perché è stata una debacle.
0: Esatto, ci ha veramente giocato un bruttissimo scherzo. The Cooks e The Molotov. Vabbè, insomma, grazie Andrea per essere stato con noi. Quindi,
1: grazie a voi, ragazzi.
0: Nostro ospite e organizzatore di Ama Music Festival. Ci diamo appuntamento sotto il palco anche quest'anno. E noi qua da Radio Vicenza e Rock Your Life, un grande abbraccio. E mi raccomando, andate sul sito, prenotate un po', prenotatevi per tempo, perché poi naturalmente all'ultimo minuto non si conclude mai nulla.
1: Grazie a voi, ragazzi.
0: Restami là, Andrea, che ti saluto per bene. Adesso, come anticipato prima, abbiamo gli Scorpions.

0: Eccoli qua gli Scorpions con Rock Believer del 2022, che ritroveremo anche all'interno di Ama Festival nella serata dedicata. Ragazzi, prenotatevi, perché sicuramente bisogna arrivare per tempo. Sono le 21:34, anzi 35 ormai, da te mancano pochi secondi. Siamo giusti in tempo per il nostro Rock Legend. Smell Like Teen Spirit dei Nirvana, singolo estratto dall'album Nevermind del 1991. È il pezzo che ha ucciso gli anni Ottanta e lanciato il grunge, ma il titolo è un fraintendimento puro. Ma da dove arriva? Kurt Cobain aveva dormito da Kathleen Hanna delle Bikini Kill. E lei aveva scritto sul muro "Kurt Smell Stinks Like Teen Spirits" con lo spray. Teen Spirits era un deodorante per ragazze. Kathleen voleva dire "sai di ribellione, di spirito da teenager". Kurt intese male e pensò fosse una frase anarchica poetica. Gli è piaciuta e l'ha usata. Non è un inno positivo tipo "We are the champions", è un inno di gente che non vuole inni, ed è per questo che tutti quanti ci si sono ritrovati. È l'inno che, insomma, di cui potremmo racchiuderlo all'interno di chi è troppo annoiato per arrabbiarsi davvero. Ecco, sembra nichilismo, ma in fondo è solo la voce di chi non si riconosce in niente. Kurt odiava spiegare i testi, diceva che erano senza senso, messi insieme a caso. Questa è la sua definizione. Ladies and gentlemen, Nirvana, Smells Like Teen Spirit.
1: Rock Your Life con Mirko Migliorini.

0: Insieme a Youngblood, lei è Avril Lavigne, siamo nel 2022. Ogni tanto questo retaggio del 1000 che abbiamo dentro per tanti anni, così viene fuori anche spontaneo. Vabbè, abbiamo anche il tempo per andare diretti come dei treni velocissimi ai vostri messaggi che sono arrivati al 371-1200-116, che possono continuare ad arrivare. Sono le 21:42 minuti, ben trovati per quelli che sono arrivati tardi in Rock Your Life a Radio Vicenza. Beh, vi siete persi un bellissimo spettacolo, insomma, tante cose che noi abbiamo in serbo per voi tutti i lunedì. Questa sera c'è anche bellissima intervista con in diretta telefonica con Andrea Dalmina. Vabbè, però andiamo su il nostro argomento. Che cosa raccontava, cosa chiedeva il nostro argomento? Allora, pensate alle app che più usate, insomma, quelle che spesso avete più sotto il dito, sotto mano all'edificio, sopra, sotto, vabbè, quelle che utilizzate di più, fate un po' come cavolo volete. E allora, se tu stai utilizzando l'app, abbiamo fatto l'esempio di Instagram, no? Se potessero parlare, che cosa vi direbbero le app? Allora, visto che spesso volentieri se nei social si naviga molto, e quindi se tu navighi in modo particolare in Instagram, che cosa potrebbe dirti l'app mentre la stai per usare o la stai usando? Vuoi mettere, che ne so, postare una foto, un tuo selfie, e Instagram ti dice no, quella no, non va bene. No, questa l'hai già usata. No, questa va bene. Metti filtri. No, troppi filtri. Una cosa del genere. Allora, che cosa è venuto fuori da questo simpatico argomento? Max ci dice questo, da Dublino. Ciao Max, salutaci Dublino. Io ho l'app per il pagamento con carta di credito. Ecco, anche questa qua è un'app che si utilizza, che ogni volta che la uso mi viene fuori: ma sei sicuro di potertelo permettere? Maledetta, vero un po'. Poi abbiamo anche Pierre, la nostra amica Pierre in questo caso, che utilizza spesso Spotify, e lei dice: via, Spotify mi direbbe ma basta con Harry Styles, insomma, cambia anche qualche volta. C'è qualcuno, abbiamo milioni di artisti che girano in Spotify, basta. Vediamo un po', dice che ci racconta, perché stiamo andando spediti, hai visto che il tempo è veramente così scivolato rapidamente. Alice, ci sei anche
1: ciao,
0: tu?
1: Ecco, un saluto a tutti gli amici di Rock Your Life. Allora, le app cosa potrebbero dire di me? Ci sono delle app che vengono praticamente sfruttate tantissimo, riguardano l'informazione a 360 gradi, la musica, ma ultimamente quella che sfrutto di più è quella che riguarda il taglio di capelli. Infatti sono indecisa se modificare o no il mio look, quindi, cosa ovviamente molto leggera, solo le donne possono capire. Sto sfogliando un sacco di pagine che riguardano i cambiamenti di capelli, eccetera eccetera, quindi non so se possa essere utile, ma io sono questa. Ciao da Alice.
0: Ciao Alice. L'app in questo caso ti risponderebbe ad un certo punto. Alice, va, basta però, sceglilo un taglio di capelli, sceglilo un colore di capelli, scegli qualcosa, perché hai rotto un po' le palle, continui a girare, sono settimane che giri, prima o poi. Pier invece, che è la parte maschile dei due Pier che noi abbiamo, dice: io uso un'app di intelligenza artificiale per creare delle canzoni per un mio amico in particolare, e prima o poi questa app dice: basta rompere le palle a questo tuo amico, ma ho capito che tutto quello che creo è per lui, per andare a prendere un po' per i fondelli sostanzialmente. Dai, inventati qualcos'altro. Vabbè, dai, fermiamoci qua, poi ci ritorniamo sopra. Don't

0: Coldplay, The Scientist. Qui siamo nel 2002. 21:54, abbiamo gli ultimi messaggi che sono arrivati al 371-1216. Se l'app potesse parlarci, dirci qualcosa mentre siamo in procinto di utilizzarla, no? Abbiamo detto prima, parlando di Instagram, abbiamo sentito, che ne so, Pierre che con l'utilizzo di Spotify le direbbe basta con Harry Styles. Qualcuno ha chiesto, ma tu, Mirko, che cosa direbbero le app che tu utilizzi? Beh, io potrei citare Spotify, insomma le piattaforme musicali, qualcuna di queste potrebbe dirmi, insomma, datti una regolata, perché tu mi chiedi delle cose che io non capisco più, un accidente, mi stai facendo andare avanti, indietro, a destra e a sinistra, perché stai cercando? È la curiosità di noi che facciamo sto lavoro, che non abbiamo mai, non siamo mai sazi sostanzialmente, quindi mi sgriderebbe un po', perché dimmi cosa vuoi, io cerco, te la pesco, però dammi un attimo di tempo. Allora, Lucrezia dice questo invece, anzi ci dice con un messaggio vocale.
1: Ciao Mirko, se la mia app potesse parlarmi mi direbbe poggia il telefono, e tra un po' me lo dice pure l'assistente di volo. See you.
0: See you tomorrow. Lucrezia era, avete forse in sottofondo qualcuno l'ha magari percepito, era proprio in prossima al decollo, quindi c'era l'assistente di volo che un po' la guardava strana, perché ci stava mandando un messaggio, sta tornando dalla Germania. Vabbè, vedi che bello, ma quanto belli siamo noi tutti quanti in giro per il mondo. Vania, anche Vania ci dice le mie app, ma insomma, come per Lucrezia, mi direbbero di mettere il cellulare, basta, per piacere, basta, non schiacciarmi. Però ringrazia però vivamente per l'esistenza di Maps, che così si arriva ovunque senza consultare passanti o cartine cartacee non aggiornate, vero Vania? Si può andare veramente dove si vuole. Talvolta ti fa fare un po', cioè non è una novità comunque che anche Maps ti può fare dei percorsi che poi si rivelano dei mezzi disastri, macchine incastrate o altro, che verifica sempre anche con un tuo colpo d'occhio, mi raccomando. Vabbè, detto questo, chiudiamo qua l'argomento, è stato un piacere veramente anche questa sera. Abbiamo il tempo di trovare i Kaiser Chiefs? Ah, direi di sì. Con loro ci portiamo a termine il programma.

0: E come sempre è stato un piacere e un onore essere qui con voi anche questa sera. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno ascoltato e tutti coloro i quali mi hanno scritto. Vivete sempre una vita rock, perché il rock non è solo un tipo di musica, ma è anche uno stile di vita. È il nostro stile di vita, quello che ci ritrova qui ogni lunedì sera dalle 20 alle 22 con Rock Your Life insieme a Mirko Migliorini, insieme a Radio Vicenza. Quindi questo è il nostro stile di vita, che ritorna puntuale lunedì prossimo. Sincronizziamo l'ora.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 22.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 15 giugno. Il traffico è al momento regolare lungo le nostre strade. Vi anticipiamo che domani, martedì 16 giugno, tra le ore 12 e le ore 14, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà per lavori lo svincolo di entrata di Soave in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo, come sempre, per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente la nostra applicazione chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, martedì 16 giugno. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
6: Radio VIP Vicenza Party.
7: Le hit di Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 15 giugno. Il traffico è al momento regolare lungo le nostre strade. Vi anticipiamo che domani, martedì 16 giugno, tra le ore 12 e le ore 14, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà per lavori lo svincolo di entrata di Soave in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo come sempre, per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente la nostra applicazione chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, martedì 16 giugno. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Playing the hits.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
6: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
5: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore. E nel nome.

0: Redazione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo come sempre, per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente la nostra applicazione chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, martedì 16 giugno. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.

0: senza parti.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.